0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, Oschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

fosse rollette. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, margherita. La tua roba

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà. E avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: e della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel

0: Padre. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello

0: salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza il peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notava al cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. Il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. De allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
7: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. Chiuso per rilievi tecnici da parte della Polizia Stradale il tratto della A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e Broni Stradella in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A10 dei Fiori per segnalare code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. L'incidente in galleria. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano in colonna il traffico tra la barriera di Terrazzano e il bivio per la A4 in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona. In Campania traffico in coda per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Giornata di partenze oggi sia per le vacanze estive sia per chi andrà a trascorrere il fine settimana fuori città. Per agevolare gli spostamenti scattato alle 8 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 16 salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. Chiuso per rilievi tecnici da parte della Polizia Stradale il tratto della A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e Broni Stradella in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A10 dei Fiori per segnalare code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. L'incidente in galleria. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano in colonna il traffico tra la barriera di Terrazzano e il bivio per la A4 in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona. In Campania traffico in coda per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Giornata di partenze oggi sia per le vacanze estive sia per chi andrà a trascorrere il fine settimana fuori città. Per agevolare gli spostamenti scattato alle 8 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 16 salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: miei figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: La Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me e il Signore, Dio nostro.
3: Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
1: tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te, sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni eterni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo dei regni dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Amen.

Carissime sorelle e fratelli, nel Vangelo di oggi Gesù ci racconta tre brevi parabole. Il tesoro nascosto nel campo, la perla di grande valore e la rete gettata nel mare. Con immagini semplici, tratte dalla vita quotidiana, Gesù ci rivela una grande verità. Il regno di Dio è il bene più prezioso che possiamo trovare. Pensiamo al contadino che scopre un tesoro nascosto. Appena lo trova, è pieno di gioia. Va, vende tutto quello che possiede e compra quel campo. Lo stesso accade al mercante che trova una perla preziosa. Lascia tutto il resto per acquistare quella sola perla. Nessuno dei due agisce per obbligo. Lo fanno con gioia, perché hanno capito di aver trovato qualcosa che vale infinitamente di più di tutto il resto. Quel tesoro e quella perla sono Gesù stesso, il suo amore, il suo regno. Quando una persona incontra veramente Cristo, scopre che nulla può dare al cuore una gioia e una pace più grandi. Per questo vale la pena mettere Dio al primo posto nella propria vita. La prima lettura ci presenta il re Salomone. Pur essendo giovane e potente, non chiede a Dio ricchezza, successo o una lunga vita. Chiede un cuore saggio, capace di distinguere il bene dal male. E Dio si compiace della sua ricchezza e gli dona la sapienza. Anche noi oggi possiamo domandarci: che cosa stiamo cercando nella nostra vita? Quale è il nostro tesoro? A volte rincorriamo il denaro, il successo, il benessere o l'approvazione degli altri. Sono cose che hanno il loro valore, ma non possono riempire il cuore. Solo Dio può dare un senso pieno alla nostra esistenza. Gesù ci ricorda: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Quando Dio occupa il primo posto, anche tutto il resto trova il suo giusto posto. Le nostre scelte, le nostre relazioni, il lavoro e la famiglia acquistano una luce nuova. Infine, la parabola della rete ci racconta che Dio chiama tutti. La sua salvezza è offerta a ogni uomo e a ogni donna. Ma questo dono chiede una risposta libera. Dio non ci obbliga ad amarlo. Aspetta che apriamo il cuore e scegliamo di seguirlo ogni giorno. Chiediamo allora al Signore la grazia di avere un cuore come quello di Salomone, un cuore sapiente, capace di riconoscere il vero tesoro. E chiediamo anche la gioia del contadino e del mercante del Vangelo, che hanno saputo lasciare tutto per ciò che conta davvero. Che il Signore ci aiuti a cercare sempre Lui, il tesoro che non passa, perché solo in Lui troviamo la vera felicità e la vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

0: Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì in cielo, siede alla destra del Padre onnipotente, giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, raccolti per la celebrazione i misteri della nostra redenzione, supplichiamo Dio onnipotente perché il mondo intero sia rinnovato a questa sorgente di ogni vera vita e benedizione. E diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i vescovi e i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i poveri, i sofferenti e gli affamati, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro, in sincera condivisione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Preghiamo per la pace nel mondo.
2: Preghiamo.
0: Oggi è una giornata specialmente dedicata per i nonni, per gli anziani. In qualche modo nella nostra vita hanno ispirato, stanno ispirando nella nostra vita. Quindi preghiamo specialmente per loro, per la pace e per la vera felicità della loro vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Affidiamo a Dio tutte le nostre intenzioni personali. Preghiamo per i cari vicini e familiari. Ricordiamo i cari defunti. Specialmente preghiamo per defunta Venturoli Paola. Preghiamo. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
4: Guarda questa offerta, è il 112.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Amen.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, condanniamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono aggrediti. E in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e libertà dei figli preghiamo insieme.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento. Nella testa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unite pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla mela.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Avvisi per questa settimana. Ricorre dal pomeriggio di sabato 1 agosto a tutta domenica 2 agosto il perdono di Assisi, con la possibilità di ottenere l'indulgenza plenaria alle solite condizioni: confessione, comunione, visita in chiesa e preghiera per il Papa. Ha un significato particolare questa giornata nella chiesa dei Cappuccini con questo programma. Sabato 1 agosto, ore 16, confessione. Ore 17.30, adorazione eucaristica e a ore 18.30, santa messa prefestiva. Domenica 2 agosto, al mattino, in parrocchia orario festivo delle messe. Nel pomeriggio, la messa delle 18.30 viene celebrata nella chiesa dei frati, presieduta da Don Gabriele a conclusione del perdono. Non ci sarà la messa in parrocchia. Per tutto il mese di agosto la segreteria parrocchiale è attiva nei giorni di lunedì, martedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 12. Diversamente si prega di inviare una mail all'indirizzo della parrocchia.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: 9:15.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze, con traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade, soprattutto lungo le direttrici verso le località di Villeggiatura. In Puglia spostamenti sostenuti verso le località marine, con particolare attenzione alla viabilità del Salento, dove il traffico verso il mare si accompagna ai controlli sulla velocità lungo le strade più frequentate, attivi dalle 7 alle 19. Per agevolare le partenze sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine settimana, con il consueto fermo della domenica affiancato da quello del sabato. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord per lavori nelle due direzioni. Ancora su questa statale, ma in provincia di Lecce, lavori in corso con riduzione di carreggiata tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.

0: Eccoci qua amici, benvenuti e bentrovati all'interno di Wow Wow We Wow Summer in versione estiva. Io sono il mago Alesgar e vi do il benvenuto, mettetevi comodi ovunque voi siate, in qualunque posto voi ci ascoltiate, al mare, in montagna, in campagna, insomma dappertutto, ci ascoltate un po' dappertutto e questo ci fa molto piacere. Allora, una bella puntata che inizia anche quest'oggi. Io come sempre sono il mago Alesgar, ma non sono da solo perché in mia compagnia c'è anche il saggio alieno. Saluta, ciao saggio alieno.
1: Ciao, ciao mago, ciao a tutti, ciao amici, che bella l'estate, poi quest'anno si sta veramente bene, ecco, e poi ci siamo anche noi a tenervi compagnia con questo programma fresco, con tanta bella musica.
0: Ehi, ma che chiacchierone il nostro saggio alieno, bravo, comunque hai ragione, dobbiamo salutare anche... Chi è che dobbiamo salutare, saggio alieno?
1: Dobbiamo salutare, allora, i nostri amici. Salutiamo il Gufo Jukebox, ciao, con l'orchestra delle cicale stonate. Eccoci. E poi salutiamo anche l'albero burlone.
0: Ma certo, salutiamo il nostro albero là in fondo, che poi al termine andremo a trovare. Ci racconterà, come sempre, una bella barzelletta. In conclusione, ciao albero!
2: Oh, ciao! Ciao amici! Ciao saggio alieno, ciao mago, non vedo l'ora di raccontarvi una bella barzelletta, anche se saremo al termine di questa puntata.
0: Ma sì, ma poi ritorniamo, perché le avventure qui nel magico mondo Wow Wow Wee Wow non finiscono mai. Però come sempre cominciamo, saggio alieno, con una bella filastrocca.
1: Ma certo, ho una filastrocca, caro mago, estratta dal libro Lettere Comete di Luca Corradi. E si intitola Ho fatto una magia. Oggi ho fatto una magia. Ero a scuola in compagnia, tutti insieme, a ricreazione, tranne Marco, nel cantone, testa bassa, sguardo spento, niente erba, sul cemento. Piano piano un passo ho fatto, fino a dargli il mio contatto, senza parole, un abbraccio e un sorriso, fino a che ha rialzato il viso, per tornare in compagnia. Mi ha detto grazie, grazie per la magia.
0: Ma che bella grazie, e grazie anche a Luca Corradi, che ha scritto anche un bel libro, Lettere Comete, e noi lo salutiamo. Era già venuto a trovarci qui nel nostro magico mondo, quindi insomma è bello anche ricordarlo con queste filastrocche. Allora, una bella puntata estiva, tornerà, è già pronta la nostra Mrs. Magic per imparare l'inglese con un pizzico di simpatia, giocando, ecco, è una teacher fantastica, Mrs. Magic. E poi avremo nella stanza delle storie e delle fiabe anche il nostro amico musicista Martino Bopin, e insieme canteremo e balleremo una magica storia cantata, quindi preparatevi. Però prima cominciamo sempre con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare in famiglia tutti insieme.

0: Welcome back! This is Mrs. Magic talking. Sono sempre io, Mrs. Magic.
1: Ma... Ciao, Mrs. Magic! Ci sono!
0: Ci sei, Mago Alex Gary, ero già un po' preoccupata.
1: Io prendo appunti,
0: Of course! Anche tu stai imparando un pochino di English. Mi raccomando, prendi sempre appunti come i nostri amici bambini che ascoltate, ripetete e scrivete. So we listen to per ascoltare, we write down per scrivere and we repeat per ripetere. We speak in English. We speak English, right?
1: Okay.
0: Di cosa parliamo, Mago Alesgard, oggi?
1: Ah, qui dal cappello del mago noi abbiamo tante sorprese, lo sai?
0: Oh, many surprises, molte sorprese coming from the magician's top hat. Le sorprese che vengono dal cilindro del nostro mago Alesgard. Mm-hmm. Che cosa possiamo fare dal cilindro del mago Alesgard? Cosa possiamo trovare?
1: Ah, io estraggo, sempre usando la magia e l'immaginazione, estraggo tante belle cose, canzoni, storie.
0: Oh, wonderful! Canzoni sono songs. We sing a song, cantiamo una canzone. E dopo dicevi le storie?
1: Oh, certo.
0: Many fairy tales, che sono le canzoni, no, sono le favole che piacciono tanto anche a me, Mrs. Magic. Fairy tales sono le storie incantate delle fatine. E poi?
1: E poi le leggiamo ai nostri amici, certo.
0: Ok, allora, I read a fairy tale. Io leggo una favola. Ma forse sono piccolo ancora, aspetto che la mamma mi racconti una bella favola e magari, perché no, una bella ninna nanna prima di andare a letto. One lullaby, questa è ninna nanna before going to sleep, prima di andare a sleep, a dormire. Hai visto che c'ho ancora la mia magic wand oggi?
1: Grazie Mrs. Magic, io ce l'ho nel bosco incantato.
0: Allora andiamo subito a cercarla, così facciamo qualche magical tricks, qualche nuova magia. Ciao bambini, andiamo col mago Alesgard e alla prossima.
1: Ciao,
0: see
1: Mrs.
0: You.
1: Magic, ciao.
0: Bye bye kids.

0: come stanno beati gli alberi, saldamente fermi e piantati dal loro posto, mai si sono spostati e non se ne sono mai andati.
1: Né per un caffettino, un dolcetto o uno spuntino. Hanno delle radici forti e salde su cui hanno costruito la loro vita in grande.

0: Oh, albero, albero bello, caro e dolce alberello. Fai una cosa inoltre per noi vitale. Magicamente lo fai senza farti notare. L'anidride carbonica sai tramutare nell'ossigeno che ogni dì andiamo a respirare.
1: Dovremmo di sicuro rispettarti di più. Tu che lì fermo ammiri il cielo blu. Dovremmo di sicuro, come fai tu, guardarci di più intorno, rispettando l'intero mondo, ascoltandolo nel profondo.
0: E se poi tu non ci fossi? E sarebbero guai, guai grossi. E ce ne accorgeremo di sicuro giocando. Sentiremo la differenza respirando.

0: Che bello poi quando su di te i fiori vediamo sbocciare. Dopo il freddo e il gelo che sta per andare, ci dai con Letizia una gran bella notizia. La prima vera bella notizia è arrivata mattina e sera, la tanto attesa primavera.
1: Tu segui i ritmi delle stagioni e per ognuna ti poni nei modi migliori. Ti ritiri in inverno dentro te stesso, senza foglie, ti ripari nel tuo tronco spesso.
0: In estate invece, saggiamente, ti ricopri di un bel intenso verde per portare un po' di frescura, cacciando via l'appiccicosa calura.
1: In autunno invece ti sbarazzi delle secche foglie con l'aiuto del vento che soffiando te le toglie.

0: quante.
1: C'è poi pure chi ti abbraccia. Come fai? Con le tue verdi braccia, coi tuoi grandi rami abbracci il mondo. È così che mostri il tuo affetto in fondo.
2: Ti prendi cura della natura facendo ciò che puoi fare, donando aria fresca da respirare.
1: E sapete, dovremmo fare così tutti quanti. Per dare ossigeno, usare pensieri importanti.
2: E donare abbracci grandi. Ogni giorno donarne tanti.

0: Di nuovo insieme dopo la bella musica di Wawa Wiwa in versione Summer, una bella puntata quest'oggi in compagnia anche di Mrs. Magic, che è tornata a trovarci. Imparare l'inglese insieme a lei è divertente, è veramente simpatica, è simpaticissima. Tra l'altro vi ricordiamo che Mrs. Magic, se volete vederla, vedere lei e vedere anche noi con tante magie insieme al saggio alieno, all'albero burlone, potete andare sul mio canale YouTube Mago Alesgar, perché da qualche anno abbiamo realizzato anche il programma TV Dal Cappello del Mago. È un programma che viene trasmesso da alcune emittenti da nord a sud, ma che trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. E in Dal Cappello del Mago ci sono io, c'è il saggio alieno, l'albero burlone, la fatina Giulietta e c'è anche Mrs. Magic, la nostra teacher simpaticissima. E poi in questa puntata abbiamo anche cantato e ballato una magica storia cantata insieme al nostro amico, al fantastico musicista Martino Bopen. Oh, siamo giunti al termine e come sempre mi dirigo dal nostro albero burlone, sono già qui accanto a lui. Ciao albero, allora ti sei divertito?
1: Ciao, ciao ancora mago, ciao amici, che bella puntata, i miei rami ballavano e cantavano insieme a voi la magica storia.
0: Ti ho visto, hai perso qualche fogliolina, qua e là, ti sei un po' spettinato. Allora, come sempre, è il momento di ascoltarci una bella barzelletta. Ti do come sempre una caramella di quelle che piacciono a te. Ecco qua, a lui piacciono le caramelle salate, ecco. Una caramella al gusto hamburger. Tieni.
1: Ah, ma che buona questa. Non l'avevo mai assaggiata. Sentite un po'. Sentite. Alessandrino chiede al suo compagno di classe alla fine del compito: ehi Alessandrino, ma com'è andata? Com'è andata la verifica? Male, risponde Alessandrino. Ho consegnato il foglio in bianco. E l'altro risponde: oh no, anch'io. Allora la maestra penserà che abbiamo copiato.
0: Ma no! Che disastro, purtroppo è andato male per loro il compito. Va bene, sei simpaticissimo albero, grazie per questa barzelletta. Siamo giunti al termine, amici, e come sempre vi invito a mandarci le vostre filastrocche, le vostre barzellette preferite. Ecco, se ne conoscete, scriveteci a ciao ciao mago@gmail.com, oppure mandateci i vostri saluti, i vostri disegni, da dove ci ascoltate. Insomma, è bello sapere appunto che ci siete e ci fa piacere anche vedere i vostri disegni, in tanti ci li avete mandati e sono sempre meravigliosi. ciao ciao mago@gmail.com, fatevi aiutare ovviamente da un grande per mandare i vostri saluti, i vostri disegni, le vostre filastrocche, le vostre barzellette. Vi ricordo ancora che poi sul mio canale YouTube Mago Alesgar trovate le puntate, gli episodi del programma TV magico Dal Cappello del Mago, e quindi se volete potete già andare e trovare tanti episodi con Mrs. Magic, storie, magie da guardare, ecco, perché in radio ci potete ascoltare, immaginare, ma lì ci potrete anche vedere. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, buona estate!
2: Buona estate!

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Oggi manca un po' di sole da noi, nel centro Italia. Ce ne faremo una ragione, perché abbiamo trovato il fresco e che non fa male. Anche per me, che sono una serpe, e chiaramente il fresco non si disdice mai. Buona domenica a voi, buona domenica agli amici che ci seguono attraverso le frequenze di Media Radio Castellana di Bologna e di Radio Diffusione Europea da Trieste. Buongiorno carissimi amici, buongiorno a tutti voi.

Sal Da Vinci. Ragazzi, ha vinto qualcosa, eh? Allora, intanto vi comunico che fra una decina di minuti ci collegheremo con Otricoli, provincia di Terni, e andremo a parlare con una nostra corrispondente, Maria Grazia Bindella, che sarà in compagnia di altre persone per raccontarci vino tricolando. Ragazzi, si beve. 10.40 ci collegheremo con la presidente del consiglio comunale di Terni, la dottoressa Sara Francescangeli. Avremo delle belle novità. Fra poco ci collegheremo ancora per raccontarvi qualcosa che succede nel

0: una canzone che ha fatto veramente successo. Adesso parliamo di gli algoritmi della guerra tra vittime civili e speranze di pace, l'intelligenza artificiale, gli attacchi informatici e la disinformazione alimentano nuove guerre, spesso invisibili, ma non meno letali di quelle che si sviluppano sui campi di battaglia. Arturo Di Corinto, esperto in cybersicurezza ed autore del libro Guerra Profonda, traccia contorni di un conflitto che coinvolge sempre più direttamente i civili e ridefinisce il concetto stesso di sicurezza. Questo è un servizio di banca Tombianca. Ragazzi, stamattina ho dormito tardi, mi sono svegliato tardi, ho dormito poco. Bianca Tombolini, e ascoltiamo l'intervista di Arturo Di Corinto.
1: Gli odierni conflitti seguono uno schema ricorrente. Gli attacchi informatici precedono in genere gli attacchi fisici, quelli fatti con bombe, missili, droni, e gli attacchi cinetici e gli attacchi cibernetici sono preceduti e accompagnati da campagne di disinformazione e propaganda. Quello che cambia soprattutto è che i civili vengono reclutati nelle guerre cibernetiche e nella divulgazione di campagne di disinformazione.
2: Come mai questa nuova guerra ibrida è così pervasiva e quali interessi economici ci sono nell'alimentarla?
1: La guerra ibrida è tipicamente un tipo di guerra che si situa al di sotto del conflitto armato, ma può determinare anche un danno alla incolumità fisica e alla vita delle persone. Oggi ha una componente tecnologica molto rilevante che utilizza l'intelligenza artificiale per definire strategie, modalità di attacco, targettizzare i bersagli con estrema precisione, aggirare le difese poste a tutela di un territorio o di una popolazione.
2: Si può dire che i civili siano anche in questo nuovo tipo di guerra a pagare il prezzo più alto?
1: Come in tutte le guerre, la prima vittima è la verità, ma la seconda vittima sono i civili. Come si può fare a proteggere i civili? Intanto ribadendo l'importanza del rispetto delle regole del diritto internazionale e rispettando le organizzazioni che intervengono a protezione e sostegno delle popolazioni civili. Penso ai cooperanti nelle zone di guerra, ma penso anche ai giornalisti che, ahimè, spesso sono fatti oggetto di uccisioni mirate, perché un aspetto della guerra di oggi è proprio quello di impedire che gli orrori della guerra vengano raccontati, causando l'indignazione pubblica contro questo strumento di risoluzione di conflitti che ogni paese dovrebbe rigettare.
2: Uno dei temi centrali del suo ultimo libro, dal titolo Guerra Profonda, è quello della sovranità digitale. Quali sono i rischi per i paesi che scelgono di non investire in questo tipo di settore?
1: La sovranità digitale riguarda la capacità di uno Stato di governare i dati prodotti da singoli, pubbliche amministrazioni, imprese, governare le macchine che si usano per trattare questi dati, di mettere in campo una forza lavoro qualificata, sufficiente, efficiente e leale per la gestione di dati e macchinari, e la capacità di sviluppare delle alleanze mirate con paesi che hanno gli stessi valori per anticipare i conflitti, ma soprattutto per fare in modo da distinguere l'uso militare da quello civile delle stesse tecnologie, perché il dramma vero è che oggi si combatte con le stesse tecnologie che noi usiamo per commerciare e comunicare.
2: Esiste un modo virtuoso di condurre l'utilizzo di questi strumenti, magari la costruzione di processi di pace, disarmo e mantenimento della stabilità internazionale, secondo lei?
1: Assolutamente sì. Io immagino un uso dell'intelligenza artificiale artificiale che possa ridurre la fatica degli esseri umani, prevenire le pandemie, individuare nuovi materiali e nuove risorse per consentire lo sviluppo di una società sostenibile. E però questo dipende tanto dal lavoro che può fare la diplomazia, da quello che si fa nell'ambito della cooperazione internazionale, e per questo servono collaborazione istituzionale, innovazione, ricerca, sapere diffuso. La formazione è molto importante, ma ugualmente un'informazione di qualità per aiutare i cittadini a capire quali sono i rischi di questo nuovo mondo che abbiamo costruito.

0: baciami,
1: baciami ancora. Benissimo, carissimi amici, adesso andiamo ad Otricoli, in provincia di Terni. In diretta con noi deve esserci Maria Grazia Vinnella. Buongiorno.
2: Buongiorno Naldino, buongiorno.
1: Come va?
2: Tutto bene, diciamo, siamo in fermento perché ci stiamo preparando per l'evento di punta di quest'anno qui ad Otricoli.
1: Vino tricolando, ci ubriachiamo tutti, veniamo ad ubriacarci tutti.
2: Esatto, esatto.
1: Con te Martina Pampaglini, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, come va questa festa? Cosa stai organizzando di bello?
3: È iniziato il countdown perché si parte venerdì 31 luglio, 1-2 agosto, siamo addirittura d'arrivo. Questa festa che ormai, insomma, la festa del vino qua ormai è una tradizione, ormai.
1: Ma soprattutto trasformate il paese, no? Fate rivivere i piccoli vicoli, fate rivivere un po' tutto, sì.
3: Sì, assolutamente. Riapriamo i forni medievali che sono appunto di nuovo visitabili per l'occasione, ma non solo, sono proprio utilizzati, grotte antiche, tutto quello che c'è da scoprire ad Otricoli durante le tre sere di vino tricolando assolutamente è accessibile e fruibile.
1: Maria Grazia, noi se arriviamo dobbiamo cambiare i soldi perché usate un metodo là un po' particolare, com'è?
2: Esatto, all'arrivo si cambiano gli euro con dei bollini i quali si possono spendere nelle numerose cantine che hanno i loro vini, nei punti gastronomici, con i produttori locali che ovviamente portano per far assaggiare le loro particolarità, i prodotti tipici del posto.
1: Quindi se io arrivo lì posso anche cenare magari, no?
2: Certo.
1: Una cena in movimento.
2: Esatto.
1: Non da seduto. Insomma.
2: Esatto, sì, uno street food, diciamo, posso gustare i prodotti enogastronomici locali mangiando e bevendo del buon vino e ascoltando anche della buona musica.
1: Ci sono delle attrazioni.
2: Esatto, sì, nel centro storico sono dislocati 5 punti musica per tutti i generi, anche DJ set sul tardi per i più giovani, ma abbiamo anche l'ARPA di Patrizia Rossi, spettacoli, performance artistiche con i Bombelai e i Caracasciò, il tutto per allietare i visitatori durante le degustazioni enogastronomiche.
1: Intanto diciamo che da sabato e domenica ci sarà anche un piccolo stand della Regional Radio e dei Radio TNA, quindi chi vorrà venirci a trovare saremo lì per scambiare due chiacchiere, anzi dateci qualche idea perché parlo con i radioascoltatori, ragazzi. Ragazzi, noi dobbiamo imparare, siamo dei ragazzi molto giovani con i capelli bianchi e dobbiamo ancora imparare tante cose. Ci sono parcheggi tranquilli ad Otricoli, non c'è nessun problema?
3: Allora, assolutamente sì, è fruibile, quest'anno abbiamo la novità, il bus navetta gratuito con partenza dalla Flaminia bar Il Casottino. Sul nostro sito vinotricolando.it trovate addirittura Google Maps che vi porta tranquillamente alla posizione. Altrimenti, ovviamente, per chi arriva prima, i parcheggi all'interno del centro storico sono assolutamente fruibili, gratuiti. La navetta è una delle novità di quest'anno, poi ci tengo a precisare anche l'attenzione ai piccoli con l'organizzazione del baby parking.
1: Ecco, allora diciamo alle mamme e ai papà che vogliono ubriacarsi, alla mia una battuta chiaramente, ma vogliono muoversi in tranquillità, possono parcheggiare i bimbi?
3: Assolutamente sì, sempre nel centro storico, organizzato con personale dedicato, quindi con attività dedicate. E
1: pensate che bello, vi liberate con un attimo dei marmocchi e siete liberi di visitare magari la città e tutto il centro storico che vale la pena veramente da visitare, no?
2: Esatto, sì, parcheggi a 360 gradi.
1: Che cosa vogliamo aggiungere per invitare i nostri radioascoltatori a venire ad Otricoli il 31, il 1 agosto e il 2 agosto, 31 luglio chiaramente, la prima serata, venerdì?
3: Venite ovviamente a degustare i vini speciali, le nostre prelibatezze, tra cui il fallone cotto nei forni medievali, arrosticini, insomma quanto di più spettacolare ci possa offrire la nostra terra, la nostra Umbria. È un'esperienza
1: Bene.
3: Da vivere.
1: Grazie a Martina, grazie a Maria Grazia, saremo là a degustare tutte le cose buone che metterete in mostra e che potremo assaggiare tranquillamente.
2: Grazie a te.
1: Ciao, a presto.
2: Ciao.

0: E questa era la Proloco, Rumatera, ragazzi, una canzone del momento. Allora, fra poco ci collegheremo con Terni e avremo in diretta il nostro Francesco Franceschini con intervista alla dottoressa Sara Francescangeli, che è la presidente del Consiglio Comunale di Terni. Terni in questo momento con un sindaco veramente d'azione, sta vivendo una nuova vita, un nuovo momento, e quindi noi non facciamo altro che ascoltarci fra poco quello che ha da dirci proprio la segretaria la presidente, scusate, del Consiglio Comunale. Terni è una grande città, tutti la conoscono come le acciaierie, ma non è solo acciaierie, perché c'è un museo delle armi che è una cosa meravigliosa da vedere, su prenotazione, perché ancora lì è zona militare. Speriamo quanto prima di trovare un posto dove avere proprio il museo delle armi aperto sempre, perché è una meraviglia delle meraviglie, veramente fantastico. E poi abbiamo qualcosa di fantastico, che sono la Cascata delle Marmore, che vorrei invitare tutti a visitare, perché è veramente qualcosa di emozionante. Il fiume Velino, che fa un salto di 165 metri, e veramente là c'è da fare la fila proprio per visitarla, perché è una delle tante meraviglie che ci sono a Terni. E vorrei parlare anche di altre cose, perché Terni non è solo Cascata delle Marmore, non è solo la fabbrica delle armi, non è solo le acciaierie, anche se, parliamoci chiari, sono una gran parte dell'economia di Terni. C'è un terziario molto sviluppato e c'è chiaramente la parte chimica, che non è del tutto smantellata, che ancora dà i suoi risultati, chiaramente. Bene, noi fra un minuto ci collegheremo proprio con il nostro Francesco Franceschini, che ha in diretta, ecco, ci siamo e andiamo in onda.
1: Bentornati al nostro appuntamento con l'istituzione. In qualche modo oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la dottoressa Sara Francescangeli, che è la presidente del Consiglio Comunale di Terni. Anzitutto grazie di aver accettato il nostro invito, dottoressa, e benvenuta.
2: Grazie a voi per avermi invitato.
1: Allora, con lei vorremmo un attimo parlare di alcune cose che hanno a che fare naturalmente con il Comune di Terni e anche e più in generale con la vita politica della città di Terni e della nostra zona. Allora, la prima domanda che le vorrei rivolgere è questa. Presidente, lei come descriverebbe oggi il ruolo del Consiglio Comunale proprio nella vita amministrativa di Terni e quali sono le priorità che lei ritiene più urgenti da affrontare in questa fase piuttosto delicata?
2: Beh, il ruolo del Consiglio Comunale non è mutato con l'incardinarsi di questa amministrazione né con la mia presidenza. Il Consiglio Comunale è ovviamente il massimo organo istituzionale a cui spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, no, di tutti gli atti amministrativi. Ricordo che la Giunta ed anche il Sindaco hanno una competenza generale e residuale rispetto a tutti quegli atti che la legge non riserva al Consiglio Comunale. È un Consiglio Comunale, quello che presiedo io, particolarmente difficile, questo è noto ormai a tutti, da 3 anni a questa parte è un Consiglio Comunale molto effervescente, non si è mai acquietato. Quali sono gli atti per il futuro, per il prossimo futuro? Beh, indubbiamente dopo aver sistemato la situazione drammatica in cui abbiamo ereditato la città, adesso è il momento di costruire, pertanto proiettarsi verso una bonifica di tutte le strade che sono veramente ridotte da 30 anni di incuria in condizioni terribili, disastrose, e proiettarci verso una promozione della città per attrarre investimenti su questa città, perché ne ha è agonizzante, una città, il tessuto economico è ormai agonizzante e c'è bisogno di nuova linfa.
1: Ecco, questa cosa che dice lei effettivamente è abbastanza evidente, insomma, ed è un pensiero comune anche, credo, di molti cittadini. La domanda successiva quindi è proprio collegato a questo ragionamento che lei faceva, cioè in che modo secondo lei il Consiglio Comunale può tentare di coinvolgere maggiormente i cittadini e garantendo però nello stesso tempo maggiore trasparenza nei processi decisionali, soprattutto su temi forti, questi che lei indicava, ed altri di interesse pubblico.
2: Ma guardi, il mio consiglio comunale, lo dico con un pochino di orgoglio mio, perché lei saprà che sono anche la prima presidente del consiglio comunale donna,
1: sì,
2: di questa città.
1: Sì, certo.
2: E con altrettanto orgoglio ricordo di essere stata eletta in prima votazione, cosa abbastanza rara, e con due voti di scarto rispetto alla maggioranza richiesta dal regolamento, per cui sono veramente per me un motivo di grande orgoglio. Il mio, dicevo, è un consiglio comunale che è molto aperto verso la città. Noi abbiamo fatto conferenze dei presidenti, conferenze di capigruppo, in commissioni in cui abbiamo accolto i cittadini, le istanze dei cittadini le abbiamo ascoltate, per quanto è stato possibile le abbiamo anche seguite nell'iter amministrativo. È un consiglio comunale aperto alle scuole, nelle nostre sedute partecipano quasi sempre istituti scolastici. L'ultimo giorno di scuola, l'8 giugno, c'è stata addirittura una quinta elementare. È un consiglio comunale molto trasparente, molto dialogante con la città. Abbiamo anche istituito in conferenza presidenti un target, diciamo, il consiglio incontra la fabbrica, e abbiamo cominciato a visitare la più antica delle nostre fabbriche, che è il polo di mantenimento delle armi leggere, ma in un progetto che prevede l'incontro con tutte le fabbriche del territorio. È un consiglio comunale, diciamo, molto attivo. Molti criticano il numero delle commissioni, ma in realtà le commissioni sono veramente al servizio dei cittadini, ascoltano quartiere per quartiere, via per via, quali sono le richieste dei cittadini e le riportano all'interno dell'amministrazione e dell'attività amministrativa, e credo che questo sia un unicum rispetto al passato.
1: Ecco, lei prima ha usato l'aggettivo effervescente per definire un po' a volte i consigli comunali, e io non ho potuto evitare di sorridere pensando in effetti a quello che ogni tanto succede. Però la domanda è seria, la prossima, cioè come gestisce lei questa effervescenza di rapporti? Lo abbiamo visto naturalmente anche dai video, dalle dirette, dal consiglio comunale, però insomma c'è sempre c'è bisogno di un piglio da parte sua, che io credo lei stia usando molto bene, proprio per gestire nella misura migliore questi rapporti fra il consiglio, la giunta e poi gli uffici comunali, che poi devono in qualche modo anche assicurare un po' un dialogo costruttivo e rispettoso di tutti i ruoli, maggioranza e opposizione.
2: Allora, la gestione del consiglio è indubbiamente molto molto difficile, lo vedete, è sotto gli occhi di tutti. Lo è perché sicuramente il sindaco ha un temperamento esuberante, ma quello che lamento io, che ho avuto modo anche di lamentare con il prefetto ultimamente, perché non mi ero mai rivolta alla massima autorità di governo sul territorio, ma ho ritenuto doveroso parlarci, è che ancora non si è placata, non si è sedata quel livore, quella acredine che poteva essere fisiologica all'indomani delle elezioni per chi le aveva perse, ma insomma dopo 3 anni diventa patologica. Il fatto di essere donna non aiuta, perché in qualche modo pago la mancanza di credibilità di una donna. Se alzo la voce io sono isterica, se la alza un uomo è autoritario. Non aiutano i comportamenti delle opposizioni, che troppo spesso dimenticano che sono rappresentanti di tutto il consiglio, perché vedo, noto, leggo, sento attacchi personali come se io fossi un antagonista politico, attacchi personali a cui non posso rispondere. Ieri mi è stato detto che uno dei consiglieri mi ha definito la vestale, insomma sono veramente atteggiamenti anche sessisti, poco gradevoli e soprattutto poco istituzionali, perché il Presidente del Consiglio non è un antagonista politico.
1: Assolutamente.
2: Nei rapporti con la Giunta e con gli uffici io credo che abbiamo ottimi rapporti, perché io parto dal rispetto dei ruoli. Quando ognuno rispetta il proprio ruolo, la macchina amministrativa funziona bene. Non ho mai avuto alcun tipo di problema nei rapporti con la Giunta, né tantomeno con gli uffici, con cui credo di avere, sarò smentita magari da qualche direzione, ma rapporti idilliaci.
1: Uno dei temi forti a Terni è sempre stato il calcio e quindi la Ternana. Non posso non chiederle magari rapidamente che tipo di ruolo riveste proprio il Consiglio Comunale in questa fase abbastanza così di trasformazione della società della Ternana, della squadra di calcio, e come pensa il Consiglio anche di monitorare i progetti legati anche alle infrastrutture per l'interesse ovviamente sempre della cittadinanza.
2: Quanto tempo abbiamo per rispondere a questa domanda?
1: Faccia lei.
2: Allora, il Consiglio diciamo che smentisce anche se stesso in questa situazione, perché ricordo che nel 2021 fu votato per esempio all'unanimità il pubblico interesse alla costruzione al progetto Stadio Clinica, lo scorso anno è stato votato in Consiglio l'autorizzazione a conferire al dirigente mandato per la convenzione Stadio Clinica con la Regione, e poi gli stessi che in consiglio votano positivamente fanno opposizione politica a queste operazioni. È indiscusso ed è pacifico che l'operazione Stadio Clinica bloccata dalla Regione, e io qui voglio, senza fare polemica, però voglio dire una cosa: le amministrazioni, le varie diramazioni dell'amministrazione dello Stato negli enti locali dovrebbero coordinare la propria attività e lavorare in sincrono verso il bene comune, no? Comunque il bene del territorio.
1: Certo.
2: Il fatto che la Regione abbia impugnato all'ultimo giorno utile una determina che avrebbe potuto far correggere in tanti altri modi, perché è arrivata la determina sul tavolo della Giunta i primi di agosto, oltretutto hanno avuto anche i 30 giorni della sospensione feriale, quindi 90 giorni rispetto ai 60 per impugnarla. Avrebbero ben potuto sollecitare l'amministrazione comunale ad una correzione, ad una revoca in autotutela, ad una rimodulazione della determina stessa. Quel ricorso fatto all'ultimo giorno è stato veramente uno sgambetto fatto, ma non all'amministrazione di Terni, perché vede, quello che sostengo sempre io è che le amministrazioni passano, i sindaci sono pro tempore, ma poi le opere restano in questa città, ed è stato sicuramente l'avvio di una catastrofe annunciata, perché quando giunse il ricorso, io mi ricordo, intervistata da un emittente locale, disse: avrà ripercussioni serie sulla società della Ternana, la società sportiva della Ternana. La società sportiva della Ternana, che ovviamente sta a cuore all'intero consiglio, io non sono una tifosa professionista, però quei colori rosso-verde, che sono i colori della nostra città, che sono i colori del nostro comune, cioè, stanno a cuore a tutti, è un elemento identitario, un sentimento comune, più o meno sentito, ma da tutti i ternani.
1: Sono anche un legame con per esempio i nostri nonni, i nostri genitori, che magari in qualche caso non ci sono più, quindi ci ricordano anche questo affetto.
2: Ma assolutamente, io ho vissuto con grande emozione i festeggiamenti per i 100 anni della Ternana, e quindi è, diciamo, un problema fortemente attenzionato dall'intero consiglio, a seconda poi delle sensibilità soggettive ovviamente, però è fortemente attenzionato sia la salvezza di questa squadra, perché non ce lo dimentichiamo, ci sono anche famiglie che mangiano con questa squadra, e che non è un elemento da poco, e io sono enormemente grata, adesso sembrerò partigiana, ma insomma sono enormemente grata al sindaco che ha comunque salvato una società, perché una cosa è giocare in eccellenza, una cosa è giocare in D, anche per la società e per i lavoratori che ci sono, insomma i dipendenti della società stessa.
1: E anche per l'immagine di Terni poi, in fondo.
2: Ma assolutamente sì, è stata fatta un'operazione che è stata replicata in tante altre città, mi viene in mente Brescia per esempio, è fortemente contestata da una falange di tifosi, ma io, ecco, proprio ieri sono uscita con un comunicato, un post in cui dicevo: va bene, è stata fatta una scelta, condivisa o meno, io credo che a questo punto sia ora di deporre le armi e cercare di costruire qualcosa, no? Perché insomma, a chi giova tutta questa credine, tutte questi attacchi, minacce, insulti che leggo anche nei social?
1: Assolutamente,
2: io credo
1: sì. Sì.
0: Ma stessa Viterbo, che... no? Lo stesso Viterbo,
2: esatto,
0: Camilli,
2: esatto,
0: ha acquistato da Campagnano il titolo, e oggi la viterbese fa la Serie D.
2: Esatto, mentre a Viterbo si festeggia, qui è tragedia, qui è una tragedia, è una città particolare, a volte sono assalita da un po' di scoramento, ma poi penso a quanto la amo e quindi vado avanti, perché veramente non è semplice.
1: Presidente, un'ultima cosa, poi la liberiamo, ringraziandola in anticipo per la disponibilità. Immaginando Terni fra qualche tempo, fra qualche anno, oggi si usa molto il termine visionario, visionarietà, ecco, lo facciamo nostro in qualche modo. Come immagina o come pensa che possa essere Terni tra qualche tempo? Quali iniziative poi ritiene fondamentali per rafforzare anche l'identità di Terni con i Ternani, ecco, e per migliorare anche in fondo la qualità della vita, che è un parametro sempre molto attenzionato, come si dice.
2: Allora, il problema è di grandi dimensioni, ovviamente dare facili soluzioni non sarebbe neanche serio. Io credo che comunque Terni, con questa amministrazione che ha dato una sferzata di energia, abbia invertito un po' la decrescita felice, anzi infelice, in questa città che stava vivendo. Ovviamente, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, è necessario fare una cura di maquillage a questa città, perché se noi pensiamo ad un imprenditore che può essere interessato a Terni e arriva nella zona industriale dove le strade sono tappezzate di buche, cioè, le immagini, no? con quale animo può un imprenditore venire a spendere soldi a Terni. È una città che non può più contare soltanto sul tessuto industriale, che è connesso e connaturato alla natura dei Ternani, no? Perché chi a Terni non ha avuto un familiare che ha lavorato nelle acciaierie? Però l'acciaieria ha notevolmente ridotto. Io mi ricordo quando ero piccola, io avevo oltre 6.000 dipendenti, adesso sono notevolmente ridotti, quindi non si può più contare soltanto sul tessuto industriale di questa città. Bisogna switchare su un turismo da invogliare a venire in questa città. Ricordiamoci che noi abbiamo San Valentino, su San Valentino fa business l'intero mondo. A New York si trovano gadget di San Valentino, a Terni non si trovano.
1: Anche nei film americani spesso si parla di San Valentino, in effetti.
2: Esatto, quindi sì. Io credo che quello sia un volano da coltivare, da promuovere in ogni modo. Abbiamo delle bellezze come la Cascata delle Marmore da valorizzare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Credo che ci sia necessità, appunto, di ripartire da una città ripulita, rinnovata, risanata e lanciarsi in visioni magari anche oniriche, sì, perché
1: azzardate, cioè, diciamo un po' azzardate, un po' azzardate.
2: Sì, un pochino azzardate, e pensarla anche come città attrattiva non solo dal punto di vista imprenditoriale ma anche turistico.
1: Sì, sì. Presidente, noi la ringraziamo davvero per la disponibilità, per la cortesia, e magari in un prossimo futuro torneremo a sentirla, se lei è d'accordo.
2: Molto volentieri, sono io che ringrazio voi.
1: Grazie alla Presidente del Consiglio Comunale di Terni, Sara Francescangeli, e buon lavoro.

pensieri. Felicia, gli ostacoli del cuore. Siamo su Regional Radio, carissimi amici, in diretta con noi Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea di Trieste.

carissimi amici radioascoltatori, anche per oggi l'ora corre e quindi non faccio altro che darvi appuntamento a domenica prossima 10.08 su Regional Radio, Media Radio Castellana e Radio Diffusione Europea. Cari amici, una buona domenica da

0: Sono le 11.
1: Vero in onda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
2: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti com'è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
4: Veramente ha iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro, perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano, oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore, solo che mio papà non era molto d'accordo, perché ci assomigliamo molto io e lui, io dicevo le cose come sono e avevo un coraggio che aveva anche lui, e quindi aveva paura, perché sai, viviamo in un paese dove c'è guerra e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra, perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta, non dalla radio ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quali strade poi per esempio andare a comprare del pane oppure al supermercato, diceva tutto questo alla gente. In più lui diceva le cose come sono, per esempio quando un politico sbagliava lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io, lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare c'era un amico che mi ha detto: guarda Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta. Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri. Ho imparato tanto, mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi quando sono tornata a Beirut avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo, ed è così sono andata sempre a Radio Liban, ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze, oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, ma l'hanno presa subito.
2: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
4: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo, quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare, perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora, la gente che c'era in quell'era, diciamo. E poi questa radio io l'amo tantissimo, perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta,
2: settaria. E forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio tra virgolette private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione, non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
4: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti adesso quando metti la radio in macchina sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
2: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'Ora Italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
4: L'Ora Italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90, e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me, e volevo tenere questo contatto anche se vado 2 volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma. E nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'istituto culturale italiano, stanno facendo un ottimo lavoro anche loro, quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
2: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
4: Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato, ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo. Tutti italiani, o la gente che parla italiano, o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
2: Ma quanti italiani ci sono in Libano?
4: Non ho idea, non lo so.
2: Ma ricevi dei feedback?
4: Non ho idea, ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché ho chiamato una persona proprio come lei, che fa quasi lo stesso lavoro. Hanno scritto tanto del programma, e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani, e veramente ero felicissima. Ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno chiamato per interviste anche da Roma, qualcuno da Nord Italia. Si vede che anche il live streaming ha aiutato tantissimo. Poi io cerco sempre di promuovere il programma via Instagram. Va bene che non metto le puntate online neanche su YouTube, però cerco di fare la promozione, pure una piccola parte di un'intervista, così per promuoverlo di più.
2: Come scegli gli ospiti e gli argomenti da trattare?
4: Ma dipende, non ho niente di specifico, ogni volta ho un tema diverso, dipende dalla stagione, oppure dei eventi che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai, ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona, che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta, il Moulin Rouge in Italia, e La Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
2: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
4: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale, l'ho conosciuto qui a Beirut, che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra, veramente ti dico, Antonello, ho pianto, perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale. Solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata, anche perché forse amo tanto i bambini, e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata, e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo, che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling per me, non è che ci sia una diversa dall'altra. Però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
2: Ecco, parlavi prima della guerra, e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, come cambia il tuo modo di fare radio?
4: Beh, cambia tantissimo, perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai, c'è questa paura. Io, anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita qui in Libano, ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più, quando hai figli hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica politica è vietata da noi, questa è una cosa ottima, perché come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però per esempio ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizioni perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
2: In un'epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
4: Io sono convinta che non ha cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non ha cambiato nulla, anche perché secondo me i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità, non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo secondo me chi cerca le cose buone li può trovare sui social media, sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore vedi tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste, però secondo me la radio esiste ancora.
2: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
4: Ma se va avanti così c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro. Facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio ha ricevuto il ministro ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto, nei paesi arabi non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
2: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione di educativa, pedagogica?
4: Esatto.
2: E qual è il ruolo delle donne nel panorama radiotelevisivo libanese di oggi?
4: Beh, guarda, purtroppo io ho fatto anche televisione, ho fatto 15 anni di televisione, anche la televisione ha cambiato tantissimo purtroppo qui da noi, nel senso che prima sceglievano, mi ricordo dagli anni 70, perché sai abbiamo tanti giornalisti molto educati e molto famosi che sono diventati internazionali, però ultimamente anche la televisione è un rischio tremendo perché non trovi più questa gente, sono... magari c'è il 10%, secondo me, non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso, come anche un po' dappertutto, scelgono le modelle. Non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy, diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
2: Quindi è un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
4: Esatto. Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai. Ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia, perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor, va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
2: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
4: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure, come si dice in inglese, copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto, o la vedi dappertutto, o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
2: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
4: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre alla guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira, hanno fatto anche un fallimento per la lira qui, e quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo, e quindi io è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici vivono all'estero adesso, hanno lasciato il paese, non mi trovo con questa gente che è rimasta. Sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
2: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
4: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentaries anche per la televisione su questo. So che tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
2: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
4: Grazie a voi.
2: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana -2. Radio Jordan, con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shobak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC attraverso la stazione ripetitrice di Limassol Lady Smile sull'isola di Cipro, ricevuta su 639 kHz l'11 luglio alle 18:14 in arabo SIO 252. Dimsi Afash 2, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, che trasmette dall'Asmara attraverso il suo centro trasmittente situato nella medesima città che è la capitale di questa ex colonia italiana, ricevuta su 840 kHz il 22 luglio alle 18:11 in lingua tigrina, SIO 454. Di nuovo Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente della Smara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18.12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta, con studio alla Valletta, attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta, su 999 kHz il 22 luglio alle 18.10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, ricevuta su 1170 kHz il 22 luglio alle 17.58, quando iniziava a diffondere il suo segnale di intervallo seguito dall'annuncio in inglese, SIO 343. Da sottolineare che in questa circostanza il segnale di Radio Capodistria, che condivide questo canale, era ridotto ai minimi termini, non solo per la direttività dell'antenna utilizzata, ma anche per via della propagazione. Dimsi Voyane Tigray, che tradotto in italiano significa la voce della rivoluzione del Tigray, da Makelle in Etiopia, su 1359 kHz l'11 luglio alle 17.46 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Keralam, da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti, su 1476 kHz l'11 luglio alle 17.37 in lingua Malayalam, SIO 353. Transworld Radio Benin, da Parakune il Benin, Africa Occidentale, su 1476 kHz il 22 luglio alle 18.10 in inglese, SIO 353. E passiamo alle onde corte. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, su 6100 kHz il 12 luglio alle 16.58, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo con annuncio in inglese e poi programma in lingua africana, SIO 353. Radio Martì, attraverso la stazione ripetitrice di Greenville negli Stati Uniti d'America, su 11.930 kHz l'11 luglio alle 20.16 in spagnolo, SIO 353. Ifriqiya FM, attraverso il centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22.21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand, con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda, su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04.59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea, con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord, su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22.15 in spagnolo, SIO 252. KSDA, Adventist World Radio, da Agat, Guam, nell'Oceano Pacifico, su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15.31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo, attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12.26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su DX Fanzine ed il suo supplemento di metà mese di Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook DX Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di DX Fanzine e di Express, oppure per suggerire suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione, vi auguro una splendida estate, tanta buona propagazione, tanti DX e come sempre buon ascolto.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite anche con armi da taglio.
2: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani tra cui il Corriere della Sera e Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
3: Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la sua vicenda. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Continua a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio ha riaperto e mi preoccupa la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano.
2: Ora in Spagna, dove i vigili del fuoco stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi.
3: E il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri e dalla notte è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est, vicino a Bordeaux.
2: Maltempo in chiusura, forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione dopo che la perturbazione attesa è entrata dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio. Un nubifragio c'è stato a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, con 87 mm di pioggia caduti in meno di un'ora. Oltre 60 mm a Forno Volasco, altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati ora verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze. Poi la perturbazione è attesa su Arezzo.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati, ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze, con traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade, soprattutto lungo le direttrici verso le località di Villeggiatura. In Puglia spostamenti sostenuti verso le località marine, con particolare attenzione alla viabilità del Salento, dove il traffico verso il mare si accompagna ai controlli sulla velocità lungo le strade più frequentate, attivi dalle 7 alle 19. Per agevolare le partenze sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine settimana, con il consueto fermo della domenica affiancato da quello del sabato. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord per lavori nelle due direzioni. Ancora su questa statale, ma in provincia di Lecce, lavori in corso con riduzione di carreggiata tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità. No!
8: Che ti è successo?
7: Ho rotto la chiave!
8: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Benvenuto weekend!
1: Il nostro fine settimana in musica c'è anche oggi, non soltanto con questo appuntamento, ma con tutta la programmazione della vostra radio preferita. Io sono Alessandro Parodo e questo naturalmente è Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Noi siamo pronti per cominciare. Voi ci siete? Ok, partiamo subito.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

Era Paola Iezzi con Stessa direzione, un pezzo che devo dire sa d'estate. E a proposito di estate, durante la stagione più calda, anno 2026, Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione Il Meglio Di. Quindi staremo insieme comunque non con puntate nuove, ma con il meglio di questa gloriosa stagione fino a inizio stagione, ossia 2026-2027.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: possono veramente suonare di tutto. The Colors con Rolling Stones. Tra pochissimo ci sarà all'interno di Benvenuto Weekend un ospite davvero molto interessante. Intanto ci gustiamo la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto Weekend.

0: quando la vita si distrae, cadono gli uomini.
1: 4 hits in 4 minuti.
0: Occidentali scarma.
2: This is your DJ
3: Vittorio Veneziano.

0: Benvenuto Weekend!
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: nostro disco story di oggi, direttamente dall'anno 1980, Stella Stai, pezzo indimenticabile di Umberto Tozzi. La musica italiana, la bella musica italiana continua grazie alla nobile A. La Nobile A artisticamente, poi il suo vero nome è Angela Nobile, ma attenzione, perché prima di ascoltare il suo brano, che vi dico da subito è meraviglioso, ascoltiamo la sua bellissima voce, perché è al telefono con noi. Grazie Angela per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Angela, allora diciamo che tu sei un'amica di Benvenuto Weekend, non sei nuova in questo appuntamento, questo mi rende particolarmente felice, ma parliamo di questo brano veramente molto bello che si intitola Malamente. Come è nato, Angela?
1: Non è nato dopo un periodo non troppo lungo, ma per i tempi di oggi musicali forse troppo lungo. Anche i più grandi artisti ormai ogni mese escono con un singolo nuovo, altrimenti sembra quasi che non si sia, che uno non sia al passo coi tempi. E noi invece per qualche mese abbiamo deciso di fermarci, riflettere un attimo e, a differenza di ciò che magari avevamo fatto prima, quindi manifestarci e sentirci, diciamo, espresse, ma un po' tendendo alla tendenza, quindi a quello che magari la radio richiedeva, abbiamo deciso di optare per qualcosa questa volta di profondamente vero, che sentivamo di fare a prescindere dalle tendenze musicali del momento, e quindi abbiamo trattato un tema che secondo noi è molto attuale. Sono in featuring con Barbara Cadera, che è un soprano lirico, e abbiamo visto lo stesso problema, se così possiamo chiamarlo, da due prospettive totalmente diverse. Io, protagonista del problema, in quanto non mi vergogno a dirlo, è un po' autobiografico il brano. Mm-hmm. Lei invece, insegnante a scuola, madre di due ragazzi, di due adolescenti, vede il problema dal punto di vista, come dire, da occhi esterni, dal punto di vista materno.
0: Esatto.
1: E poi quindi è un invito, un dolce invito a non sentirsi diversi, a non sentirsi strani, a non sentirsi pazzi, se qualcosa nella nostra mente ci porta verso il nostro lato più oscuro, perché in fondo tutti ce l'abbiamo, quel lato oscuro. Parlarne senza paura e cercare una mano amica, che sia di una madre, che sia di una sorella.

0: persona, che riguardano tante persone che esistono da tantissimo tempo. Vi invito, cari amici all'ascolto, ad ascoltare, a seguire attentamente il testo di questa canzone, perché è veramente profondo, oltre chiaramente alla bellezza del brano in sé, come struttura, come arrangiamenti, come voci sicuramente, però il testo è veramente importante. E tu, Angela, con questo testo stai, come hai detto tu prima, tendendo una mano a chi ti ascolta, no?
1: Sì, perché credo che anche perché io non sono più giovanissima, non ho 20 anni e quindi sono abbastanza matura da pensare che se ho attraversato delle difficoltà o se posso dire la mia, che questa mia possa aiutare anche solo una persona, allora io in quanto cantante, in quanto artista, visto che ho la fortuna di essere ascoltata quantomeno da una persona, meglio se sono 100, se sono 200, devo fare la differenza, devo dire qualcosa che abbia senso, devo dire qualcosa di interessante per me, ma soprattutto per gli altri, oltre poi a fare qualcosa di piacevole. La musica ovviamente ha anche una funzione, soprattutto una funzione ludica, piuttosto che insomma ci fa ballare, ci per divertire, ma come sappiamo tante altre volte è giusto che ci faccia anche un po' riflettere. Quindi sì, non voglio fare la paladina della giustizia, anzi io me la sono scritta da sola questa canzone, l'ho scritta per me, per ricordarmene, per parlarne io a me stessa, per avere il coraggio io di affrontare questo buio. Se poi questo si ripercuote anche su altri, benissimo, tanto meglio, cioè ancora mi sento ancora più come dire realizzata, più soddisfatta.
0: E io ti ringrazio per questa che per me non è una semplice chiacchierata radiofonica, ma una testimonianza veramente molto importante. Angela, vogliamo ricordare quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutte le tue produzioni musicali e tutte le tue attività?
1: Io sono in arte la Nobile A, ma mi trovate sui vari social del caso, quindi Instagram, Facebook, anche come Angela Nobile, su YouTube la Nobile A, per poter anche guardare, perché noi quando produciamo, quando facciamo le nostre piccolissime opere d'arte che sono i nostri brani, lo facciamo con un'attenzione anche particolare all'immagine, al videoclip, perché è proprio una cosa che esteticamente a me personalmente piace molto, quindi anche i nostri video sono sempre abbastanza curati, cioè fatti con intenzione reale di essere bello a prescindere dalla canzone. Quindi vi invito anche a vedere il videoclip di questo brano e degli altri, quindi su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme poi digitali, iTunes eccetera, la Nobile A, per restare un po' connessi anche con i nuovi progetti, con delle altre cose su cui stiamo lavorando, che prossimamente faremo uscire.
0: E ovviamente il microfono sarà sempre sempre aperto. Angela, allora diventi tu la speaker, io ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, diventi tu la speaker, annunci tu il tuo brano e naturalmente infinitamente grazie. Ciao Angela.
1: Grazie mille a voi, buon ascolto, buona musica sempre, Malamente, la Nobile A, feat. Barbara Catera. Buon ascolto.
2: La gente mente, mente malamente. La mente in mente fino al niente, mentre nel buio fisso per me.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

il ritmo latino che non guasta mai, Karol G con Papacito, bella, bella come piace a noi. Del resto questo programma rispecchia un po' quella che è la nostra anima, un'anima spensierata, perché un po' di spensieratezza fa davvero molto bene.

0: You For Me, lui è un altro pilastro di Benvenuto Weekend, ossia il nostro DJ Beda. Amici, adesso così vi accompagno virtualmente al cinema, ma voglio darvi un consiglio non richiesto, ovviamente. Per quanto possibile al cinema andateci realmente, perché secondo me l'entrata in una sala cinematografica ha veramente il suo fascino, quel fascino che nessuna, e dico nessuna, piattaforma streaming può eguagliare. Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
10: Benvenuto Weekend.

perfetto stile anni 60. Questo brano è davvero molto bello, si intitola A due passi dal mare. È un brano di Giusy Ferreri e Matteo Buzzanca, ovviamente ascoltato dalla voce di Giusy Ferreri, e fa parte della Fiction Rai intitolata Roberta Valente, notaio in Sorrento. La grande musica che continua già in sottofondo. Tra pochissimo vi ricordo che ci sarà il nostro e vostro DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto godetevi questo pezzo.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
2: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Do subito la linea al DJ Mix Mauro Guazzotti perché il gran finale, come di consueto, è tutto suo.
1: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per te!
4: Yeah.

0: Benvenuto weekend.
1: Momento di saluti, momento di ringraziamenti a tutti quanti voi, ai nostri tre DJ, DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre tra 7 giorni qui su questa radio meravigliosa. Vi ricordo che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella versione Il Meglio di, ma ve lo ricorderò anche nelle puntate a seguire. Amici, buon fine settimana a tutti, tra 7 giorni puntuali, sempre qui. Un abbraccio!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Sono le 13:08.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 26 luglio, traffico nella norma in queste ore sulla rete viaria nazionale, spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando alcune zone dell'Italia centro-settentrionale tra Emilia e Toscana, anche con piovaschi sparsi. Un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida. Unica notizia di rilievo al momento, un incidente avvenuto sulla A14 Adriatica, dove c'è una fila di circa un chilometro tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Come ogni domenica vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Sono le 14.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. A Berlino, ieri intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito altre persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, una o più persone sono fuggite dal veicolo.
2: Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 km quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Yorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
3: In Italia la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e la Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
2: Salgono a 126 i feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte, nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Incendiate due camionette dei carabinieri. In marcia, manifestanti, antagonisti no TAV, hanno lanciato pietre e bombe carta. In risposta, lacrimogeni e idranti. Scontri intensificati quando dal corteo alcuni incappucciati assalivano il cantiere con lanci di razzi. 450 gli identificati.
3: Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci anche di grande intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Forti le raffiche di vento sulle Alpi Apuane, sull'Appennino, fino a quello pistoiese, nubi fragili nel Lucchese, dove si sono scagliati 3.400 fulmini in un'ora.
2: Chiudiamo parlando di medicina. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la città della salute e della scienza di Torino. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale.
3: Ed era l'ultima notizia, a più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati. Ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze, con traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade, soprattutto lungo le direttrici verso le località di Villeggiatura. In Puglia, spostamenti sostenuti verso le località marine, con particolare attenzione alla viabilità del Salento, dove il traffico verso il mare si accompagna ai controlli sulla velocità lungo le strade più frequentate, attivi dalle 7 alle 19. Per agevolare le partenze sono in vigore limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine settimana, con il consueto fermo della domenica affiancato da quello del sabato. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord per lavori nelle due direzioni. Ancora su questa statale, ma in provincia di Lecce, lavori in corso con riduzione di carreggiata tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Media Radio Castellana, la tua radio.

mare questa sera, disse un giorno il vigano, in quella casa di Voghera dove ballano il foxtrot, io porto 20.000 donne. Il ragioniere disse no e allora

Bellagio, cinque ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Alle 4 di questa domenica la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri.
2: E in Spagna è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Il perimetro delle fiamme di 21 chilometri quadrati supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Pérez Llorca. A Madrid decine di migliaia di altri sfollati dai paesi a ovest della capitale. Lì le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti.
3: A Berlino ieri intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 16 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito anche alcune persone con un'arma da taglio. C'è un sospetto, ma non è stato ancora arrestato. Si tratta di un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia tedesca non esclude la presenza di complici perché, riferisce, uno o più persone sono fuggite dal veicolo.
2: Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Galleratese a Turbigo in provincia di Milano ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è infatti fermato a prestare soccorso. I carabinieri di Legnano e Cuggiono, con l'analisi lettura targhe, hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga.
3: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reimbaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni totali di cecità. La paziente aveva perso completamente la vista a causa di un grave incidente stradale.
2: Lo sport ora è ufficiale. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 26 luglio, traffico nella norma in queste ore sulla rete viaria nazionale, spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando alcune zone dell'Italia centro-settentrionale tra Emilia e Toscana, anche con piovaschi sparsi. Un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida. Unica notizia di rilievo al momento, un incidente avvenuto sulla A14 Adriatica, dove c'è una fila di circa un chilometro tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Come ogni domenica vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
0: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: le 16 e 7 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Sono le 17:01.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

legale, ho bisogno

0: Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 26 luglio, traffico nella norma in queste ore sulla rete viaria nazionale, spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando alcune zone dell'Italia centro-settentrionale tra Emilia e Toscana, anche con piovaschi sparsi. Un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida. Unica notizia di rilievo al momento, un incidente avvenuto sulla A14 Adriatica, dove c'è una fila di circa un chilometro tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Come ogni domenica vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Wanna fight?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 20
5: e 4 minuti.
4: Sono le 20
5: e 4 minuti.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento. Quello che chiedo io è potermi soffermare, vivere la passione

0: e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare. Ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno, secondo noi, insomma, un filo rosso di congiunzione, perché scrivono di cose totalmente diverse, ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Questa era un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile, e questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno un denominatore comune era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene. Allora, vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, okay, Domenico. Ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poi tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storia, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri fuochi il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie ai più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Egidio.
3: Buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Dopo lo spiegherà. Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito così a bomba: secondo te potrebbe esserci una congiunzione ovviamente tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è
3: Atlantide.
0: E Atlantide anche, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare sulla storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide, ed è sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia, e quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento soprattutto, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché insomma è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici, esatto. Vai pure Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra, però giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano,
3: esatto,
0: una congiunzione, però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questa a questo esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari, ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono
3: sì,
1: due archeologi
3: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro, E infatti in Terre Culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma è semplicemente vero.
1: Li ha trattati, ma come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu?
3: Sì.
0: Dimmi un po'.
3: Sotto questo aspetto, cosa ci congiunge tutti quanti insieme?
0: No, non solo. Il fatto che, allora, Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: No, certo.
0: Se dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi. Assolutamente.
2: Vai.
0: Ok, no, infatti, e questa cosa Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
3: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del Pozzo di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso il possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Beh, diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le grandi le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico che poi si riverrà casualmente alla sala 6 di Fibonacci. E lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
3: Domenico,
2: di vista di architettura.
3: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra. Chiamiamola così, anche se l'architettura sacra per i templari aveva una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa che l'architettura geometrica rispondeva ad una serie di, diciamo, di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante. Le architetture circocentriche che richiamavano un po' la Anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua, se non è quella energia, quindi
3: esatto.
2: Tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva, ecco. Quindi, diciamo, questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
3: Bravissimo. Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: Sì. E anche
3: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare.
2: Scusa,
3: questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in uno. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro. Beh, è saltato fuori il numero del 3,14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, beh, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame, per quanto riguarda i prospetti, entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in una maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no, do re mi fa sol la, in realtà non sono altro che altre note create da un monaco cistercense. In quello stesso periodo queste vetrate vengono intestate geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te Domenico che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni Egidio si è illuminato, ok?
2: Ho sentito come parlava.
0: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiattiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre a avere sì la Madonna e Gesù Cristo come diciamo simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione.
0: Esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a diciamo a San Bernardo, più che la figura del Cristo, che è una figura diciamo un po' di conseguenza. La figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso, ma San Giovanni non tanto la figura del santo quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare, quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla serie Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa, della Chiesa come era disposta, della parte carnalis, eccetera, eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi, ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque, insomma, sono cose un po' complesse, dico Claudio, no?
3: Sì, sì, è vero,
0: per cui è meglio che facciamo un attimo di pausa. Rimanete con noi.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e oltretutto sono dei tuoi autori di punta, per cui è meglio che prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a pro dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti suona di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, no, ma io non sono cavaliere. Invece no, là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro, ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente, e il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io abbiamo visto bene, no Claudio?
1: Non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, esatto, Egidio e anche Domenico.
1: No, perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così. Abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
3: Continuando, okay. Il secondo libro, che è e poi il secondo Onde libro, di Benessere, esatto. La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene, invece a te chiedo, Egidio, sì. Visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni, che cosa nel tuo ideale, i templari, come sono, che cosa, come li vedi, come li hai sempre immaginati, e che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no, Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava. E riuscivano a trasmettere alle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
0: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
2: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, diciamo sotto una molteplici, una moltitudine, diciamo, di aspetti, ma dall'altra parte dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere. E ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente in anche un atto di attacco, che purtroppo diciamo il concetto di malicidio, come è stato un po' dire quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti, dove dire, ma non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che diciamo no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai diciamo no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
2: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante diciamo domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno ecco sicuramente leggendo il libro ecco va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi leggo un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti diciamo sotto l'acqua.
3: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono al potere che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di una empatia estrema che oggi purtroppo abbiamo perso.
0: Molto bene, state andando forte ragazzi, io mi complimento con tutti e due, ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba, già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa, per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui, siamo su MRC, questo è Autori alla radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André
1: chiuderemo
0: il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: No? Non so. 618.
0: Esatto, è vero, sì. No?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente una un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. È un problema, no? Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente, però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo, quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi è

0: E parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così no. Abbiamo fatto bene a citarlo perché...
1: No, ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però giungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante per me. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Eh beh, c'ha, le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo che, a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
2: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì. Ma guarda che
2: è sottile, Andrea.
0: È sottile, ma non solo. È sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì. Si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico. Succede dalla notte dei tempi, sbaglio, Domenico?
3: Sì, no, assolutamente no, certo. Okay. È un dettaglio. Non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre, ho nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora... Ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
1: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori, affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Egidio? Condividi questa idea?
2: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
1: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, è un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro, che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco. Questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo, tu prima mi hai un po', diciamo,
2: bloccato,
0: mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io, certo. Nel senso, senti qualcosa, per cui se io adesso ti proponessi un libro molto probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare, dico
1: no,
0: bene.
1: No, beh, sì e no. Per esempio Domenico, quando sono arrivato in fondo, ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato, quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona. Ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere,
3: sì,
0: per me.
3: Che bello, perfetto, perché, sì, sì, non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
3: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, dove ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni, diciamo, che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
3: io sarò in ferie in quella settimana, quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
3: Perché no?
0: Bene, io ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II, allora. Lamberto Scannabecchi. E questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici. E ovviamente con Claudio, perché, sai, è comunque per noi un guru, no? Ok. E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti i crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda, eh?
1: No, no, è venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi, se no.
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata, per me che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbaglio mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione, ormai ti ho dato il nome, eh. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Grazie agli ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene, allora Domenico, grazie per il tuo tempo, ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti, e il 7 ci abbracceremo da fratelli,
2: diciamola così,
0: molto bene, Claudio. Ti ringrazio, devi dire
1: grazie.
0: Qualcosa? Devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Grazie a voi.
0: Aspetti, apro il microfono, perché sennò qua ho troppi microfoni da aprire.
3: Ciao a tutti, ciao
0: grazie
3: Domenico,
0: a te.
3: Ciao Claudio,
0: grazie a te.
3: Ciao Bruno.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato
1: grazie.
0: Un piacere,
1: certo,
0: grazie a tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Onda Lirica, condotta da Vincenzo Zacchiroli
1: e Antonio Olivieri.
0: Buonasera cari ascoltatori. Chiedo una cosa subito a Vincenzo. Tu che hai fatto l'insegnante, cosa succedeva quando in un componimento un allievo andava fuori tema?
1: Nella mia scuola era una scuola molto libera, per cui erano tutti testi molto liberi, erano sempre dentro e sempre fuori dal tema, però se uscivano poi troppo, allora sai, qualche volta qualche 3, 5, 6, ma anche qualche 4, se proprio c'era un'uscita molto, molto lontana dalle nostre intenzioni.
0: Spero bene, perché nella puntata di stasera sono andato un po' fuori tema, nel senso che la puntata di stasera non è dedicata propriamente alla lirica, ma alla musica sacra. Credo di non essere andato fuori tema troppo e di conseguenza spero che tu non mi applichi qualche sanzione, Vincenzo.
1: Non ci penso nemmeno lontanamente. Bene.
0: Non sono andato, credo, troppo fuori tema. Perché? Perché innanzitutto gli autori che hanno composto musica sacra sono nella stragrande maggioranza gli stessi che hanno composto lirica. E poi perché gli interpreti che di solito interpretano la musica sacra sono normalmente gli stessi che interpretano la lirica. Quindi siamo un po' fuori tema, ma non tanto. Sugli autori però c'è una eccezione. C'è un'eccezione ed è uno dei più grandi compositori di sempre, Johann Sebastian Bach, che si è dedicato a tanti generi musicali, ma non all'opera. E quindi mi fa piacere questa puntata, perché altrimenti non avremmo mai potuto rendere omaggio a questo gigante della musica. E io proprio a Bach vorrei dedicare il primo brano. Bach ha musicato tanti testi sacri, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, e in particolare ha messo in musica due testi del Nuovo Testamento, che sono le Passioni secondo San Giovanni e secondo San Matteo, due opere monumentali. E questa sera ascolteremo il coro finale della Passione secondo San Matteo. Il testo musicato da Bach è il testo in tedesco, ma Vincenzo adesso ce lo leggerà in italiano.
1: Ci inginocchiamo con lacrime e gridiamo verso la tua tomba. Riposa sereno, sereno riposa. Riposate, o esauste membra. Riposate serene, riposate la vostra tomba. La vostra lapide dovrà essere un morbido cuscino per la coscienza tormentata e il luogo di riposo per l'anima. Riposate serene, riposate. In somma beatitudine, gli occhi si chiudono al sonno.
0: È un brano non brevissimo, sono 8 minuti circa di musica, ma è anche uno dei momenti più alti della musica di tutti i tempi. Ascoltiamolo.

0: George, o Georg che dir si voglia, Frederick Handel è un autore di epoca barocca di cui abbiamo anche già ascoltato qualche brano, che quindi ha composto per il teatro d'opera, ma ha anche composto molta musica sacra. Il brano più celebre di musica sacra composto da Handel è il grande oratorio Il Messia. Da questo oratorio ascoltiamo l'aria Rejoice Greatly. Qui il testo originale messo in musica da Handel è in inglese, ma come sempre Vincenzo ce lo leggerà in italiano.
1: Gioisci grandemente, figlia di Sion, grida di giubilo, figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, è il giusto salvatore, e stabilirà la pace fra le nazioni.
0: Lo ascoltiamo dalla voce del soprano Elsa Benoit.

0: Alla musica sacra si dedicano non solo i grandi professionisti della musica, ma anche molte realtà di tipo amatoriale, alcune delle quali però di ottima qualità. Noi stasera ve ne faremo ascoltare una, si tratta del coro Jacopo da Bologna, diretto dal maestro Antonio Ammaccapane, in un brano di Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, così come Handel, è un autore che abbiamo già sentito tante volte nelle puntate precedenti, che ha scritto molto per il teatro d'opera, ma anche molta musica sacra. Il brano che ascoltiamo è Requiem, il Requiem lasciato incompiuto dal maestro al momento della sua morte nel 1791.
1: L'eterno riposo dona loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. A te si addice la lode, Signore, in Sion, e a te sia sciolto il voto in Gerusalemme. Ascolta la mia preghiera, a te ritorna ogni anima mortale. L'eterno riposo dona loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua.
0: Ascoltiamo nell'interpretazione del coro Jacopo da Bologna.

Charles Gounod, compositore francese di cui abbiamo ascoltato diverse composizioni nel mondo dell'opera nelle puntate precedenti, ha scritto anche molta musica sacra. In particolare una Ave Maria che ha una particolarità. Gounod ha costruito questa Ave Maria su un componimento di Bach, cioè uno ha preso il primo preludio del clavicembalo ben temperato di Bach, che fa da base armonica alla melodia dell'Ave Maria che Gounod ha composto. Il testo qui non ve lo leggiamo perché è il testo classico dell'Ave Maria che tutti credo conosciamo. Ascoltiamo questo brano dalla voce del soprano Barbara Hendricks.

0: Torniamo a Mozart e torniamo al coro Jacopo da Bologna, diretto dal maestro Antonio Ammaccapane. Ave Verum Corpus è un breve mottetto composto anch'esso nel 1791, l'anno della morte del maestro di Salisburgo. Il testo è questo. Il testo che ascolterete in musica è in latino, Vincenzo adesso ce lo leggerà in italiano.
1: Ave, o vero corpo nato da Maria Vergine, che veramente patì e fu immolato sulla croce per l'uomo, dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue, fa che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte. O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù figlio di Maria, pietà di me. Amen.

0: anche Gioachino Rossini, autore di musica operistica per eccellenza, se vogliamo, si è dedicato comunque alla musica sacra. Fra le altre cose ha composto uno Stabat Mater. Il brano che ascoltiamo adesso, Cuius Animam Gementem, più di ogni altro ci fa capire quanto il linguaggio musicale, gli stilemi della musica sacra siano a volte molto molto molto affini a quelli dell'opera. Cuius Animam, Vincenzo, ci leggi il testo?
1: Faccio subito. E la sua anima gemente, contristata e dolente, fu trapassata da una spada.
0: E l'ascoltiamo nell'interpretazione del tenore Juan Diego Flores.

0: torniamo a Mozart e alla composizione Vespere Solemnes de Confessore, da cui ascoltiamo un brano, il Laudate Dominum. Vincenzo, ci leggi il testo.
1: Lodate il Signore, nazioni tutte, popoli tutti, cantate la sua lode. È forte il suo amore per noi e la sua fedeltà dura in eterno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lo ascoltiamo nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

abbiamo nominato prima l'oratorio Il Messia di Georg o George Frederick Handel. L'oratorio Il Messia si conclude con la parola più classica per concludere un testo sacro: Amen. Su questa parola Amen, che conclude l'oratorio, Handel ha costruito una fuga di voci del coro che adesso ascolteremo.

0: Cari ascoltatori, è stata una puntata un po' anomala. Io confido che l'abbiate gradita, cioè la musica sacra è musica sacra, quindi forse non ci sono cose particolarmente brillanti come ci possono essere nel melodramma. Però è un grande patrimonio artistico che almeno in una puntata abbiamo ritenuto di dover celebrare. Quindi mi auguro che non vi siate annoiati, anzi che abbiate gradito quello che vi abbiamo proposto.
1: Direi che se fosse un esame universitario avrei detto 30 lode. Non si poteva fare a meno, anche perché oltretutto qui l'impegno era molte volte di cori, quindi anche lì diventa molto difficile differenziare. No, 30 lode. E da scuola superiore va benissimo anche un 10, va bene così. Io a questo punto direi che possiamo chiudere? Cosa dici?
0: Sì, Vincenzo, tu hai dato un voto, non ingloriamoci troppo, però...
1: No, ma mica il 30 lode, mica noi, cioè 30 30 lode...
0: 30 lode, sì, a Bach, Rossini, a Handel, quello sono per lo sottoscrivo in pieno.
1: E quelli che hanno cantato anche.
0: E anche per chi ha eseguito, certamente. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buonasera a tutti, cari ascoltatori.
1: Grazie e buonasera anche da me.
2: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave.

0: stasera pensavo di iniziare con funiculi funiculà, sarà forse per via della cena che abbiamo appena concluso, ma può invece essere. No, vi risparmio questa esperienza. Ben ritrovati sui 927 kHz di Power 927, Luca Conti con voi per le prossime due ore, ma ovviamente in ottima compagnia, e cioè quella dei miei due soci.
1: Luca Marini, presente.
2: Diego Chateau, eccomi.
0: Ragazzi, io direi che è il caso di salutare subito le radio, perché sapete che poi c'è la nostra sigla. Vai.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellare in AM sui 1098-711 kHz, in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bops in streaming radiobops.net. Vi ricordiamo il numero di WhatsApp se volete mandarci messaggi. Vi rinnoviamo se volete mandare qualche audio simpatico, ma cercheremo di mandarlo in onda. Il numero è il solito 351 9626 927.
0: Qui secondo me bisogna anche cominciare a dare l'indirizzo, e così magari ci mandano anche qualche genere di conforto dai loro territori, qualcosa di tipico, ma di tradizionale. Adesso si avvicina Natale, ragazzi, cioè,
2: tra l'altro scusate colpo di tosse, tra l'altro ogni tanto scrive qualcuno, ma vorremmo venire a vedere gli studi, cioè io rispondo sui social, cioè venite, cioè non è che posso mandarvi l'invito ufficiale,
0: basta che mandate un messaggio chiaro, dite vorrei venire mercoledì prossimo,
1: vorrei venire e porto questo e questo,
2: soprattutto
0: nel senso che loro devono manifestare l'interesse a venire negli studi, e a quel punto noi diamo la tariffa.
1: Esatto.
0: No, mi sembra chiaro, no?
1: Giusto.
0: Amici, il primo pezzo della serata sarà di Whitney Houston, I'm Every Woman, ma prima ovviamente abbiamo tempo per riascoltare per la terza volta la nostra meravigliosa sigla di apertura, nuovissima, stupenda,
1: andiamo.
0: Il mondo ci invidia. My Time Lover.
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. Medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
4: Reload, frammenti da
5: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Esattamente 7 giorni fa chiudevamo la nostra diretta con un altro pezzo di Whitney Houston, guarda caso un altro estratto da una colonna sonora, era Why Does It Hurt So Bad, sempre dalla colonna sonora di Waiting to Exhale. Questa volta invece siamo andati a ripescare I'm Every Woman, pezzo originariamente inciso nel 78 da Chaka Khan, ma che qui abbiamo ascoltato invece l'interpretazione della grande Whitney da The Bodyguard, perché non c'era solo il pezzo che tutti ben conosciamo, vincitore dell'Oscar, c'erano anche canzoni di questo tipo. E a noi comunque la voce di Whitney dà sempre una certa sensazione di freschezza. Mi è piaciuta la definizione freschezza.
1: Freschezza ci stava proprio bene.
2: Sembra proprio un vigor.
0: Allora, questa l'abbiamo preascoltata per qualche secondo prima e ci siamo detti tutti e tre, difficile questo intro. Cioè, non è bello iniziare subito così, di botto, caro il mio Luca Marini. Anche se questa però non sono sicuro che tu l'abbia selezionata, sei stato tu Diego?
1: No, l'ho preso io al disco.
2: Quello l'ha preso lui, tu? C'era in mezzo in altri.
0: Quindi posso corcarti di mazzate senza pentirmene?
1: Con forza però.
0: È bellissima la spiegazione che mi hai dato prima su come riconoscere l'intro che arriva.
1: È bella, sì. È proprio così.
0: Ma non è ancora arrivata però.
1: No.
0: No, ma è... Eccola.
1: Arriva, sì.
0: Arriva.

0: bellissimo questo inserto a cappella, bellissimo.
1: Continua a gridare, questa è una roba micidiale.
0: Spettacolo. Mariah Carey, questo era il terzo estratto singolo dal suo album del 1992, che ricorderete senz'altro era Emotions. Mariah Carey, comunque l'aspettiamo al varco, ragazzi, si sta avvicinando quel momento dove abbiamo già detto no,
1: non
0: inizierà
1: molto,
0: l'incasso
1: .
0: No, con,
2: passa dal via
0: All I Want For Christmas,
1: c'ha gli occhi col dollaro che
2: passa dal via, dice, ritira i 20.000.
0: Dunque, io tornerei sul discorso che abbiamo fatto in apertura. A me piace, volendo, come alternativa potrebbe essere il mandorlato. Io preferisco il classico, però anche il mandorlato non è male. Tu, Luca, invece? Dove vuoi? Cioccolato?
1: Sì, per cioccolato, sì, ma anche se non tanto il pistacchio.
0: Il pistacchio va forte, il pistacchio. Tu invece?
2: Io sarei orientato sempre all'esposizione qua dietro.
0: Sono sempre al solito, però non è che possiamo tutte le volte cadere sulla bottiglia vuota, dai, su.
2: Infatti ci vuole la bottiglia piena.
0: Giusto, giusto.
2: Infatti.
0: Va bene, riparliamo dopo. Il culture
1: con
0: club.
1: La raccolta di tappi che c'è a casa.

0: ragazzi, era il 1983 quando usciva questo disco, sorry, album meraviglioso Color by Number dei Culture Club. Conteneva canzoni come Karma Chameleon, It's a Miracle,
1: Victims,
0: Victims stupenda, ma noi abbiamo scelto Miss Me Blind.
2: Ci sono anche delle dediche lì sulla...
0: Allora, infatti prima sono stato un po' dissacrante perché nel fuori onda mi è venuto naturale, leggendo questi titoli, fare un fischietto di... E poi ho pensato, no ragazzi, il fischietto lo poteva fare uno solo, e quindi mi sono subito...
2: E nessun altro.
0: E contemporaneamente però mi sono accorto di questo fatto, che qualche pazzo ha scritto sulla copertina delle cose improponibili. Non si fa, ragazzi, non si fa, Questo è un sacrilegio.
1: Cioè,
0: no?
1: Mi hanno...
0: No, si può rovinare così, dai.
1: Tra l'altro sai che io ho a casa il disco mix, sì, che era esattamente uguale, anche per copertina.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E c'era Miss Me Blind lato A e Victims dietro.
0: No, esatto, certo. Questa intro mi pare di riconoscerla.
2: Sì, appena appena, eh.
0: E finalmente posso dire per la prima volta nella serata una selection by Luca Marini.

0: E queste erano le meravigliose sorelle Hutchinson, ovvero le Emotions con Best of My Love You, come non ricordare anche la meravigliosa Boogie Wonderland insieme agli Earth, Wind & Fire. Vabbè, insomma, sempre formazione loro, tutta al femminile, decisamente di livello, e che ci ha riportato ancora una volta nell'atmosfera disco. Nel frattempo vedevo Diego un po' interrogativo guardare il monitor, forse hai scopato qualcosa.
1: Sì, perché stavo cercando delle informazioni sul prossimo pezzo.
0: Ah, ok.
1: E
2: sulla cantante.
1: Sulla cantante, solo che siccome c'è il nome che è un po' un'omonimia con una famosa attrice,
0: non riesce a pescare esattamente
1: informazioni dettagliate e fresche
0: perché di Collins ce ne sono tante,
1: ma non è tanto per il Collins, è proprio il
2: ma
1: nome.
2: Di Lynn ce n'è una sola,
0: ragazzi, sì. Vabbè, anche la canzone probabilmente la ricorderete, non in questa versione, perché
1: gliel'ho
0: sono sicuro.
1: Gliel'ho fatta.
0: Dici qualcosa, ci dici già subito oppure ti devi informare?
1: No, leggo, poi vi informo dopo.
0: Va bene. Dicevo che la canzone sicuramente la ricorderete, non in questa versione, ma può essere in quella di James Brown.

0: 92.7. Reload, frammenti da
1: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: devo dire che in alcuni momenti la telecamera ci vorrebbe.
1: Sì, bella sta canzone, sembra uno stufato con le noci senza noci.
2: Già, bisognerebbe tradurla sta roba. Vabbè, comunque. No,
0: sta cosa però non dovevi dire.
2: Non lo dovevi dire questo.
0: Non lo dovevi dire. E questa era la strizzatissima voce di Nico Di Paolo, cantante e chitarrista dei New Trolls, nato il 4 dicembre ma del 1947. L'album del 1979 conteneva anche questa perla. Loro con questo pezzo vennero definiti i Bee Gees italiani, ma solo perché cantavano un pochino in farsetto, ecco.
2: Vabbè, sì, sì, ma proprio solo per quello.
0: Il singolo era Che Idea, no, giusto dirlo.
1: Quale idea?
0: No, lo vedi, no, che non confondere, non che confondere. Invece qua in sottofondo abbiamo un ennesimo album, perché noi, come sapete, proponiamo spessissimo musica in vinile e questa l'abbiamo scelta appositamente per voi, e si tratta del grande Gino Socio.
2: È italo-canadese Gino Socio, è ancora tra di noi, c'ha 70 anni e è Gino Socio.
0: È giovanissimo il Gino,
2: giovane,
0: il Gino Socio.
2: Gino.
0: Possiamo dire che è un po' il nostro socio, giusto?
2: Sì, ecco.
0: Beh, no, dal punto di vista anagrafico intendevo.
2: Ah, sì.
0: Uno. No, no, niente, scusa.
2: Ci credo. Comunque, che pezzo è questo? Dai, te lo ricordi?
0: I remember.

0: La copertina di questo disco mi ricorda molto una nostra amica, perché la trovo un po' righe e quadretti. Carina questa, ragazzi.
1: Chiudiamo qui per stasera. Ci sentiamo poi settimana prossima.
0: Per chi non lo sapesse, non fosse fornito di immaginazione tale da poter vedere la copertina di questo album di Gino Socio, pubblicato nel 1982, era Face to Face ed è effettivamente molto righe e quadretti. Così approfittiamo anche per salutare la nostra amica Rosa. Disco che secondo me rimane il suo più bello, ma è una mia opinione. Il pezzo che abbiamo ascoltato era Remember, ma qui c'era anche It's Alright in questo disco qua.
2: Già, forse. Anche quello dove c'era Dancer non era male.
0: Non era male, però sai che io adoro queste sonorità un po' elettroniche, tipiche del resto di Gino, eh? La prossima canzone l'abbiamo selezionata con grandissima difficoltà, perché tanto per cambiare è una Luca Marini Selection. E quando si parla di lui, sapete che prima si consulta con il vicino di casa, chiede: ma questa non l'hai mai sentita? La conosci? Non la conosci? Non la conosceva.
2: Il vicino non conosceva. Conosce neanche YSCA.
1: Come si fanno a conoscere The Four Tops?
0: Sì, li conosciamo. È Don't Walk Away che non conoscevamo.

0: Sì, pronto? Parlo con il vicino di casa di Luca Marini. Lei è proprio sicura? Questa non l'ha mai sentita?
1: Ah, okay. Bugiardo.
0: Cioè, dici che l'ha sentita in realtà.
2: Sì, ma neanche la prossima l'ha mai sentita.
0: No, no.
2: Ma ti dico di più, non l'ha sentita neanche su Spotify.
0: Per cui nella playlist che noi stiamo preparando e che pubblicheremo alla fine della diretta, questa non ci sarà. No. Peccato. La potete ascoltare solo qui certe canzoni, ragazzi. È inutile, è inutile. Questa non l'ha mai sentita non solo il vicino di casa di Luca.
2: Ma neanche il cane del vicino di casa.
0: A real thing, straight to the heart.

0: Beh, se non è 101 like questa.
1: Esatto.
0: Lo sapete che a quest'ora ogni mercoledì noi entriamo in punta di piedi in via Locatelli, andiamo a rubare un disco in archivio e ve lo riproponiamo. In questo caso vi diciamo anche di chi si tratta questa formazione. Life, scritta però puntata come un acronimo, quindi Hell High FE per la precisione.
1: Esatto.
0: Con il pezzo All Played Out, era la canzone che abbiamo scelto questa settimana.
1: Diciamo che abbiamo anticipato un po' le meteore, perché
2: questo
1: questi
2: è
1: qua
2: meteora
1: proprio
2: vera,
0: sì,
2: vera.
0: Un gruppo difficile da reperire.
2: Però non siamo gli unici che conosciamo, perché non ho trovato informazioni su internet, però sono andato su Discogs e qualcuno ha comprato il disco l'8 novembre 2025 per ultimo, quindi qualcun altro
0: ha pagato
2: noi...
0: 3-4 euro.
2: No, 3,45 euro.
0: Cioè, vedi, ragazzi, incredibile.
1: Ma il suo prezzo.
0: Ma ragazzi, ma certo che sì. Io questa non la conosco, lascerei annunciare a voi.
2: Al vicino. Il vicino di Luca l'annuncia
0: vicino.
2: Lui.
1: Mai sentita questa. Non so neanche chi sia lui.
0: No.
1: Ma però forse.
0: Chi è?
1: È Casey questo.

0: proprio nel momento in cui volevamo entrare, questo si rimette a cantare. Il tuo amico Casey ci fa sempre degli scherzetti e non voluti, diciamo. All Night's Work, questo è il titolo dell'album pubblicato nel 1982. Possiamo definire questo lavoro tardo disco, perché comunque questa è una canzone che ha tutti, no, tutte le caratteristiche quattro quarti tipiche
1: per quello che ci piace,
0: di quel ritmo che noi amiamo particolarmente. Ovviamente era You Said You'd Give Me Some More, ancora in sottofondo in vinile, tanto per cambiare, ma i più attenti se ne saranno resi conto, perché c'è quel leggero afrore di fritto
1: appena
2: proprio. Sta friggendo in maniera vergognosa.
0: Adesso però la disco la lascerei un attimo da parte, non prima però di aver tirato le orecchie al boss, perché il boss prima ci ha fatto un mazzo tanto prima della diretta, ve lo ricordate? È venuto in, oh, perché le intro le beccate mai? Attenzione, intanto stasera siamo quasi alle 23 per chi ci sta seguendo in diretta, quindi 100%. È un'ora, per adesso siamo al 100%. Sicuramente la cambiamo la prossima, perché poi funziona.
2: No, la prossima
0: così.
2: No. No, no. Beh, sì, forse sì. No,
0: no.
2: Forse no.
0: No, no. Siamo troppo bravi.
1: Questa no, forse no.
2: Questa no, questa no.
0: Mentre ci avviciniamo al secondo momento Made in Italy, tanto atteso soprattutto da Luca.
1: Eh sì.
0: Spendiamo qualche minuto con Simply Red.
1: Eravamo tutti d'accordo su questa, eh?
0: Su questa eravamo assolutamente tutti d'accordo. Sì, sì, sì. E poi lui, com'è che si chiama? Lui, Macaulay Culkin.
1: Qualche cosa del genere. Mamma mia.
0: Come to my head.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave.

0: Andò, fa caldo, andò, fa caldo.
1: Troppo caldo.
0: Come promesso, ci siamo, è una diretta? Sì, in un certo senso sì.
1: Sì, dai.
0: Sicuramente io sono Luca Conti.
1: E io sono Luca Marini. E poi c'è anche
0: Gigi Sciottò, eccomi qua.
1: Perfetto.
0: Perché il Trio Meraviglia è qui anche oggi, è il 9. Oggi o l'8? Boh, io ho perso il conto.
1: È l'8 luglio.
0: Come vi avevamo promesso settimana scorsa, questa è una puntata speciale ed è la prima delle quattro che ci terranno compagnia per tutto il mese di luglio, ovvero delle puntate Reload, nelle quali ascolterete un po' il meglio e il peggio, purtroppo.
1: Soprattutto il peggio.
0: Quindi vi stiamo anche preparando per dire alcune meteore particolari, condotte solo da Luca, alcune.
2: Ecco, quello le eviterei se possibile.
0: Ma no, ci saranno.
2: Anzi, forse, se vuoi, oggi no, però. Se vuoi ti registro, dico qui, registro le meteore di quando non c'ero e le agganci.
1: Io invece propongo le mie meteore tutte in fila, proprio una via l'altra.
0: Sì, la grande idea la tua, non so perché non ci ho pensato, in autonomia. Va bene amici, però ringraziamo e salutiamo le nostre radio partner, perché anche in questo mese di luglio caldissimo 2026 sono collegate con noi.
1: Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Quindi Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
1: Perfetto.
2: Il numero WhatsApp
0: non ve lo diamo
2: perché
1: tanto non ci sarebbe nessuno
2: delle puntate Reload, non siamo qui a rispondervi.
0: È ovvio che siamo in diretta sulla nostra frequenza in AM 927 kHz. Questa è Power 927 e Nighttime Lover Reload vi terranno compagnia per tutto il mese. Questa è la prima puntata, ve lo rammento, anche settimana prossima, anche quella dopo e anche l'ultima.
2: Cioè praticamente abbiamo fatto due puntate e poi adesso andiamo in vacanza.
1: Speriamo non diventi un'abitudine.
0: Potremmo fare così anche a ottobre.
2: Ricordiamo il sito internet. www.power927.eu, anche perché c'è il player anche lì per ascoltarci in streaming.
0: Va bene, d'accordo, abbiamo detto tutto? Possiamo partire? Possiamo
2: direi
0: agevolare la nostra sigla?
2: Sì.
1: Buon divertimento.
0: Sigla! Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
3: Reload, frammenti da Nighttime Lover, dove inizia la

0: Riesci tu, Luca, ad entrare sul finale di questa canzone? Praticamente è impossibile. Sono applausi questi? Sì. Fatto bene a dirmelo. Era Summer Nights, definito da Billboard qualche anno fa come uno dei pezzi estivi più belli di sempre, una delle canzoni estive più belle di sempre.
1: Se no la chiamavano Autumn Night.
0: Giustamente, bella questa, no? Ma rimetti l'applauso, scusa, perché. Vabbè. John Travolta, Olivia Newton-John, la colonna sonora era quella di Grease, sicuramente ricorderete. Sì, ma io non riesco con quel casino lì a parlare.
2: Ma non si può, non si può interrompere.
1: La pausa è bella, quello. Posso fare. Cioè, c'è quello che fa il capoclap, che dice avanti, basta, e c'è i suoi tempi.
0: Certo. Stavo dicendo una cosa, non ricordo più, però.
1: È lì il bello. Vabbè, è lì il bello.
0: Il 18 febbraio del 1954 è il compleanno di John Travolta, quindi esattamente oggi, ma nel 1954, facendo due rapidi conti, abbiamo
1: facciamo
0: 72 anni.
1: 72, non se ne parla più.
0: Facciamo 72.
1: Più, 72, è meglio. Carmi.
0: Cioè John Travolta ha già 72 anni?
1: Sì.
0: Incredibile, mamma mia.
1: Beh, si vede, dai.
0: Non facciamo invece il conto su quanti anni ha anche questa canzone, un po' di Italo Disco questa sera, ritorneremo spesso.
2: Non mi ricordo
0: Italo
2: di
0: Disco.
2: Che anno è sto pezzo qua.
0: Del 1983.
2: Ah, però.
0: Bello ieri, vecchio. L'altro ieri anche Mazza. Lui. E beh, chi non ricorda questo pezzo di Gazebo, in particolare questo disco, dove erano contenute anche Lunatic e I Like Chopin. Ma noi questa sera abbiamo scelto un'altra canzone.
1: Un capolavoro.
0: Battuta facile, grande, oserei grande. Dire, vero?

0: Sebbene i Crusaders non potessero saperlo all'epoca, la registrazione di Street Life segnò un po' la fine o quasi della loro sfolgorante carriera, e invece segnò anche l'inizio di quella ancora più sfolgorante di Randy Crawford, che questa sera festeggia il compleanno ed è il secondo momento celebration per noi. 18 febbraio 1952, sempre più in alto. Un paio d'anni in più di John Travolta, certo. Benissimo, amici. Vi siete appena sintonizzati sui 927 kHz? Complimenti. Avete ancora quasi tutta la sera da trascorrere con noi. Non so se questa possa essere considerata una fortuna. Beh, vedete un po' voi.
1: Io direi di sì.
0: Dici di sì?
1: Io sì.
0: Cos'è che abbiamo in sottofondo? Una Luca Marini Selection.

0: esprimiti pure, Luca. Cosa stavi dicendo fuori onda?
1: Penso di averti letto il labiale.
0: Molto bene, stai diventando molto bravo, complimenti. Questa era la title track del suo album Love Fever. Lei era Gayle Adams. Approfitto di quest'intro un pochino più lunga per salutare Kenny Rota, che sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, ci segnala che il nostro segnale 927 a bomba a Parma, e noi siamo contenti di ciò, così come siamo contenti del fatto che lui anche questa sera è all'ascolto, è dei nostri.
1: Intanto... fai partire il razzo, ecco quello che hai detto.
0: Sì, bravo. Vedo che comincia a leggere il labiale con una certa classe.
1: Che disinvoltura.
0: Se magari vengo di lì e te lo ripeto proprio bene nell'orecchio, proprio così, te lo sussurro proprio lì.
1: Grazie mille.

0: Che meraviglia, eh?
1: Posso dire?
0: Ma di tutto quello, allora, che vuoi.
1: Poi lo vedrete nel video, perché quello che ho qua di fianco è un infame, ma un vero infame. Perché quando è andata la canzone ho detto: ecco, questo è veramente un pezzo straordinario. Beh, ma cioè, adesso diluvia.
0: Sì, sì,
1: fuori,
0: infatti,
1: fuori diluvia, ma chissà cosa succede.
0: Non credevo alle mie orecchie.
2: L'avevo già detto in un'altra occasione, ma voi non ricordate niente.
1: Sì, è arrivato il dottore. È arrivato il dottore Alzheimer.
2: Sì, pivetta!
1: Pivetta.
0: Era
1: pivetta.
0: Prendila così, ovviamente, di Lucio Battisti, nato il 6 marzo del 1943, occasione quindi per celebrare il suo compleanno con un estratto dall'album che lui è considerato uno dei più venduti, anzi forse il più venduto della sua discografia, con oltre 1 milione di copie, insomma, un grandissimo
1: grandi
0: successo.
1: Pezzi nell'album, pezzi. Donna per amico, c'era Nessun dolore, certo. Il gatto, cioè,
0: bello, bel disco,
1: straordinario.
0: Bel disco.
1: Tu dici quando è nato, dove, sì. Io ti dico che è morto.

0: Ragazzi, qua sono dei professionisti, non è che stiamo qua.
1: Quindi era anche nel film, quello di Jackie Brown.
0: Sì.
1: Dove c'è una colonna sonora straordinaria, oltre alla canzone di Bobby Womack. C'era anche Brother Johnson, di Clifford.
0: È venuto fuori il cinofilo.
1: Eh sì.
0: Che ho detto cinofilo apposta.
2: Sei lui.
1: Cinefilo e cinofilo, entrambi.
0: Certo, certo, è giusto, sì. È vero, sei un cinefilo cinofilo. Bravo, bravo. Scusami. Loro invece sono la SOS Band e stavolta non ci fregano, eh. Il titolo di questo pezzo è
1: Just Be Good To Me.
0: Just Be Good To Me.

0: Stasera le colonne sonore vanno veramente fortissimo, perché anche questo è un brano tratto da una colonna sonora originale, esattamente di Two of a Kind, che in italiano era Due come noi, con John Travolta e Olivia Newton-John, reduci dal successo mondiale di Grease. Qui ci riprovavano con minore risultato.
1: No, proprio ha fatto schifo sto film, diciamolo.
0: Sì, ma era un po' fumettone.
2: Mi hai scelto un pezzo che ricordavo poco e me ne hai fatto ricordare molto bene ed è bellissimo.
0: Allora, già il secondo complimento che ricevo stasera, e io sinceramente comincio un po' a preoccuparmi.
1: Sì, anche perché poi fuori onda le dice un...
2: E vedrai il terzo, perché poi quando cominciamo a baciarci è un casino, no.
0: Ovviamente era il nostro spazio 101 Like con la canzone di Pari Austin, It's Gonna Be Special, album pubblicato il 5 marzo del 1984. Siamo nel 2026, sono passati 42 anni. Va bene, basta. Chiudo qua la cosa.
1: Potremmo finirla lì.
0: Adesso però dobbiamo dare spazio a te, carissimo.
1: Non do spazio a te.
0: Cioè, no.
1: Diciamo che diamo spazio all'ascoltatore che arriva dai Balcani.
0: Addirittura.
1: Sì, però fa le richieste non a noi, ma fa le richieste a Radio Futura. E Radio Futura ce l'ha passata. Quindi
2: giusto, dai.
1: Esce un po' dagli schemi, non è che ci piaccia tanto.
0: Ma noi piace accontentare
1: ma
0: i nostri
1: ascoltatori. Tutto.
0: Più quindi, sono lontani e meglio da contentare.
1: Quindi da Belgrado per DJ Pachi, così si fa chiamare il nostro amico di Belgrado.
0: Vabbè,
1: Marini,
0: tutto per te, DJ
1: Pachi.
0: Molto bene. Bravo, bravo. One Night in Bangkok.

0: Io però la ricordavo dai Murayed, non è questa la versione di Murayed?
1: Direi proprio di no.
0: Questa è la versione di Robby.
1: Robby,
0: amica di Murayed. Amica. Ma questa cosa che pesta così duro invece che cos'è, ragazzi?
2: Mamma mia, che spettacolo.
0: Questa è una Diego Selection però, eh.
2: Va bene,
0: il disco l'ho trovato lì.
2: Diamo
0: a Diego quel
2: disco. Il disco l'hai trovato lì perché l'ha tirato fuori qualcuno.
1: Però ne avreste messo un'altra.
0: Sì, è vero.

0: and turn the guitar up a little bit.
1: È molto Prince mood, questa canzone.
2: Molto, molto.
3: In effetti.
1: Jesse Johnson, da questo disco io che ho il panato raffinato molto più del vostro, soprattutto del tuo, Luca.
2: Beh, sì, giusto.
1: Io di questo disco preferisco I'm Just Wanting You, però devo dire che Love Struck è un bel pezzo.
3: A me piaceva, pompava.
1: Sì, molto. Sì. A proposito di bei pezzi, prima parlavamo del recente Sanremo, che noi non abbiamo seguito per nulla, io
2: no,
1: e Luca.
2: No, io confesso.
1: Ecco, tu confesso.
2: Confesso che sabato sera al ritorno dal match di San Siro,
1: sì,
2: sono tornato a casa, ho fatto un po' di zapping e ho guardato.
1: Sì, vabbè, adesso giustificati.
2: No, no, non mi giustifico. Ho guardato. Nella stragrande maggioranza dei casi non ho sentito niente di clamoroso. Quello che ha vinto è,
1: vabbè,
2: lasciam perdere, è una roba super popolare, melodica, però funzionerà perché
1: sicuramente
2: funzionerà. Trovo assurdo che arrivi 20esimo, 19esima, Malika Young, che ha fatto un pezzo secondo me bellissimo.
1: Eh sì,
2: un po' di rotta su Cuba, musica Figli delle Stelle,
1: sì,
2: sonorità
1: sì,
2: anni 80. Però quella che secondo me e anche secondo te,
1: sì, mi trovi d'accordo,
2: anche
1: questo,
2: secondo
1: sì,
2: te è un pezzo che ha spaccato secondo me
1: e radiofonicamente mesi, secondo me
2: volerà
1: assolutamente, è questo.
4: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il rito,
1: il microfono è aperto, puoi agevolare
2: quello che vuoi. No, lei è una vera queen.
1: Dai, su, un po' di spirito, porca di quella miseria, su.
2: Bella veramente. Ma tu devi anche provare a immaginarti, cioè, un pezzo del genere che apre Sanremo, perché mi hanno detto che ha aperto lei Sanremo.
1: Ah, io questo non lo so.
2: Ha aperto
1: però
2: lei come prima canzone.
1: Diciamo che io l'avrei vista molto bene all'Eurosong.
2: Lei assolutamente.
1: L'Eurofestival.
2: Assolutamente.
1: Come si chiama adesso? No?
2: L'Eurofestival.
1: Sì, quella roba lì.
2: Vabbè.
1: Ah, ovviamente era Dito nella piaga, già il nome, tutto
2: sì,
1: un programma.
2: Che è un po' quello che abbiamo noi qui.
3: Che è un po' noi. Quello nella piega.
1: Non si può dire esattamente, mi spiace. Siamo comunque dei bravi ragazzi, non possiamo scendere sotto certi livelli.
2: No,
1: allora, qui si avvicina il momento del secondo pezzo italiano. A dire la verità sarebbe adesso il momento, ma noi siamo un po' in ritardo stasera, siamo un po' rallentati. Cosa potrà essere la causa di tutto ciò? Ha un nome questa causa. Inizia per Luca e finisce per Marini.
2: È sempre lui,
1: colpa sua. Tu pensa, settimana scorsa io che cosa ho dovuto subire? È stata di una difficoltà, è stata veramente durissima.
2: E sì, sono stato buono.
3: Ma c'è anche un altro aspetto che non è
2: caccato nessuno. Io stasera sono qui, che non è che sono assente, che devo rispondere a tutto quello che ha lasciato indietro.
1: Ma per forza quello non fa niente.
2: Cioè, tutti quelli che scrivono lui non si fida.
3: Parli con lingua biforcuta.
1: Sfaticato.
2: Solo Giovanni, perché gli dà
1: D'accordo, certo.

0: Beh. Un Lucio Danna dalla dannata ci sta sempre molto bene. Questo era il nostro spazio Made in Italy, il secondo della serata dedicato proprio a lui, con un estratto del suo album del 1979 che portava il suo nome, che ci ha riportato una delle canzoni secondo me più poetiche del suo repertorio, che comunque era pieno di brani veramente meravigliosi. Erano le sette lune che secondo lui rappresentavano lo scorrere del tempo, e infatti a un certo punto avrete sentito il passaggio, era l'uomo di domani, ma era il 1979. Siamo nel 2026, quindi noi siamo gli uomini di domani, capito? Tu sì, Luca sei l'uomo domani. Di domani. Per cui attenzione a quello che dici e a quello che fai soprattutto. Tu Diego? Ah,
1: dopo domani.
0: Tu sei l'uomo di dopodomani, benissimo.
1: Dopodomani è tardi.
0: Amici, si avvicina a grandi passi il momento meteore. Questa sera avremo di quelle cose da ascoltare.
1: Meteorismo. Infatti guarda che è la serata giusta.
0: Allora, mentre i miei due soci vanno a prendere il Gaviscon per evitare brutte reazioni intestinali, io vi propongo un pezzo invece di The Queen of Soul, Aretha Franklin. 1986 anche questa, anche lei 40 primavere.
1: Mamma mia.
0: Va forte l'86 questa sera. L'album si intitola proprio come questa canzone. Io adoro Another Night in questo disco qua, però anche questa non è male.
1: Non male.
0: Zoominu, Arida.

0: io se rinasco voglio fare il coro di Usu Menù. Questo qua.
1: Ma insomma.
0: Eh beh, dai.
2: Usu Menù.
1: È venuto
0: come,
1: bene.
0: Vedi come
1: sì,
0: viene.
1: Sì, sì.
0: È uguale praticamente, non capisco questa tua critica, da che cosa possa nascere.
1: Meteora, possibile meteora in arrivo.
3: Mamma mia.
0: New Year Old Luca.
1: Esatto. Chi poteva avere la scelta sta pezza?
3: Chi poteva scegliere
2: la scelta Luca? Esatto. Io sono qui che sto sclerando davanti al PC per tirare fuori due informazioni.
0: In realtà il rito io lo ricordo, anche la canzone di quest'artista qui, però è anche la voce, in effetti era potentissima,
1: sì,
0: hai ragione, al di là del fatto che è sicuramente da considerarsi una meteora, però la canzone di D'Elia Renee, questo è il titolo D'Elia. Dell'interprete, D'Elia Renee, effettivamente non troviamo informazioni
1: no.
0: precise, non sappiamo bene che cosa si gli sia successo con la stella.
3: Se volete 15,90 su Amazon.
0: Magari adesso compriamo il disco.
3: Però c'è su Facebook.
0: You're gonna want me back.

0: Love me baby,
1: baby dovevi love fare... me.
2: Mi dovevi fare. Ah, ma no, non, era, faccio... non era andato. Non mi piace il tuo pezzo.
0: Sei incartato.
2: Sei imbelinato su.
0: Questa è una canzone che avremmo potuto incidere anche noi, comunque, tranquillamente. Sai che cos'è la differenza?
2: Veniva anche meglio.
0: Lo so, però lei aveva un grande vantaggio, la sua parte aveva il fatto che era un gran bel pezzo di Sheila.
2: Sì. Purtroppo. Comunque, la nostra amica Sheila, buttata lì così, quest'anno va per gli 81.
0: No, davvero?
2: Giuro, è del 45.
0: Cavacca, non pensavo.
2: Ha fatto la guerra. No, la schivata per un pelo. La schivata per un pelo.
0: Ma roba da male.
2: Anzi, no, posso. Di che mese? No, perché.
3: No, attenzione.
0: Attenzione.
2: 16 agosto del 45. È nata col lancio della bomba atomica.
0: Hai capito?
2: Ha fatto il botto.
0: Una predestinata.
2: Ha fatto il botto.
0: Che dissacratori che siete.
2: Vabbè, Sheila, allora in B devotion e Sheila botto. Ho capito adesso.
0: Sì.
2: Ha fatto il botto. Ammazza. Allora, la scelta della meteora di stasera più che altro una meteora per quel che riguarda la nostra musica, perché in realtà Sheila di album ne ha fatti tanti che erano un pochino legati alla musica yeah francese.
0: Com'era la musica, scusa? Va bene.
2: E sì, tutto quello che è nato prima del 1977 era musica che insomma non è che
0: sì, lei era attiva già nei primi anni 60.
2: Esattamente, non è che ha colto proprio. Il successo dov'è che arriva? Non tanto con Love Me Baby, che in realtà è una canzone che arriva prima di quella di cui vi dico, ma il vero successo arriva con Singing in the Rain, perché certo. Lei partecipa a Sanremo del 1980 con quella canzone.
0: Ma pensa un po', io non lo ricordavo.
3: Ed era già vecchia ai tempi, vabbè, niente.
0: Allora,
2: ma lei aveva già raggiunto il successo delle hit dance con Love Me Baby. Singing in the Rain è arrivata dopo.
0: Sì.
2: Anche se poi è vero che il vero successo lo raggiunge dopo, grazie ai due geni della musica, Nile Rodgers e
0: Bernard Edwards
2: degli Chic, che gli vanno a incidere e produrre quella canzoncina che ha fatto tanto successo, che è stata anche coverizzata, se ti ricordi, anche non tanto lontano tempo fa.
0: Allora guarda, se vado a spulciare la memoria, mi pare che il titolo fosse Crying at the Discotheque.
2: Esattamente, gli Alcazar. Diciamo che la sua carriera musicale, per quel che riguarda quello che ci interessa noi, potremmo contenerla queste tre canzoni.
0: No, assolutamente.
2: Love Me Baby, Singing in the Rain.
0: E quella che ascolteremo fra poco, che è clamorosa, ha venduto mi pare 5 milioni di copie.
2: Sì, impressionante.
3: Beh, anche il video era molto bello. Per i tempi notevole.
0: È vestito
3: video...
0: da Col Domopac, cioè.
3: Esatto, sì.
2: Ma fa un pochino parte del mentore, cioè stessa corrente del mentore della nostra sigla.
0: Vengono
2: un po' tutti dall'era cosmica, chiamiamola così, della disco music.
0: La space era della disco music.
3: E allo sbarco sulla luna. Orca,
0: non dovevi dirlo che adesso arriva il capo.
2: Lo sai detto, ma dai.
0: Lo sai che lui è negazionista, è un terrapiattista adesso.
2: Dai, adesso come facciamo?
0: Vabbè.
2: Allora, tra le varie notizie mi è giunta voce che era sposata con un certo Ringo, non credo stare.
0: No, non è.
2: Non credo stare.
0: E neanche la altro Ringo, neanche, no,
3: io quello
0: no,
3: non avevo neanche pensato.
2: Tu hai pensato di Ringo Boys?
3: No, io avevo portato dei biscotti.
0: E appunto, i Ringo Boys.
3: Sì, no, certo. Ringo buoni, però quelli
0: buoni, buonissimi.
2: Vabbè, io direi che
0: possiamo agevolare.
2: Agevoliamo il pezzo storico.
0: Chissà se riconoscerete quel giro di basso che è diventato il più famoso del mondo, probabilmente. L'autore non era Nile Rodgers, era Bernard
2: Edwards. Sì. Però la chitarrina è quella di Nile.
0: La chitarrina è quella di Nile. Sentite che roba. Spettacolo. A me viene in mente Good Times ogni volta che la sento.
2: L'intro
0: è quella.
2: L'intro è quella. Comunque, dai, abbiamo finito il nostro spazio meteo. Sheila, e questa è Spacer.

0: E tanto per cambiare, anche questa sera siamo un po' in ritardo con la nostra mezz'ora dedicata allo slow jam e alle ballate, perché sarebbero già le 23:30 proprio in questo momento, capito?
1: Adesso recuperiamo.
2: Recuperiamo. Comunque sono passati solo 46 anni anche da questa.
0: Sempre dare delle buone notizie.
1: Senti, stai zitto, no?
0: E questi sono gli Odyssey, Native New Yorker.

0: fatevi ingannare dalla melodia meravigliosa e dolcissima, perché questo è un pezzo molto duro per noi, almeno.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, contro gli uomini.
0: Contro gli uomini, assolutamente. Sì. Anche un uomo può sempre avere un'anima, ma non credere che la userà per capire te, se non è durezza questa qua. Sì. Va bene.
1: Mina numero uno.
0: Mina numero uno, 1979, quindi torna il nostro Annus Mirabilis, protagonista nella nostra serata Night in Lover, qui su Power 927.
1: L'anno prossimo la rimettiamo, Mina. Cioè, settimana prossima.
0: Perché? Cosa succede?
1: È il suo compleanno, il 25 fa.

0: si allunga il collo nel tentativo di imitare questi gorgheggi. Prima ci siamo allargati, raffinatissimi, bravi, dolcissimi, però non abbiamo neanche annunciato il gruppo. Erano i Levert. Per la precisione, Gerald, con il fratello Sean e Mark Gordon. Il pezzo, se vi interessa sapere il titolo di questa meravigliosa canzone, era Pop, Pop, Pop, quattro volte Pop, Goes My Mind. Comunque, come ricorda spesso Diego, è anche questa canzone inserita nella playlist che domani troverete pubblicata sulla nostra pagina Facebook.
1: Yes.
0: Così potrete riascoltare tutte queste perle meravigliose. Lo sapete, l'ultima parte del nostro programma, della nostra diretta, è dedicato alle canzoni un pochino più slow, slow jam, ballate, pezzi strappa lacrime. Schiaccia mutande.
1: Cioè, tutta la poesia in un attimo.
2: Ma poi non è strappa.
1: Con una secchiata d'acqua.
2: Non è strappa mutande.
1: Ma lui schiaccia.
2: Lui le schiaccia.
0: Oh, io schiacciavo, non so voi cosa facevate all'epoca.
2: No, però prima strappavo.
0: E poi schiacciavo.
2: E poi schiacciavo.
0: Vabbè, dai, basta. Non si può annunciare così Phil Collins, ragazzi. Ancora una notte. One more night.

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Ci avviciniamo alla fine del nostro appuntamento di oggi, ma non possiamo regalare qualche minuto anche agli Atlantic Star. Parlando di perle slow, questa entra veramente nella nostra personalissima classifica sul podio, almeno per quello che mi riguarda. Potevamo riascoltare Silver Shadow, ma poi abbiamo scelto

0: dall'album che conteneva anche Freakaristic, questi erano gli Atlantic Star.
1: Bella Freakaristic.
0: molto. In questo caso però era Secret Lovers. È giunto il momento di ascoltare l'ultimo brano che anticipa i saluti per questa serata e abbiamo scelto un pezzo veramente da 90. Luther Vandross, questa era sua Here and Now.

0: Stasera abbiamo ascoltato i Change, ma in quell'album Luther non prestava la sua opera e quindi noi, in astinenza da Luther, abbiamo voluto ascoltare questa Here and Now. L'ultimo pezzo della serata, è giunto il momento dei saluti, ma prima dobbiamo ringraziare chi ci ha seguito.
1: E non ho fatto il tempo a fare.
0: Non hai fatto tempo, ma che miseria di
1: cioè, stasera, ragazzi,
0: consideratevi tutti salutati.
1: Sì. Bravi, perché stasera è stata pregna.
0: Però le radio le dobbiamo ringraziare.
1: Radio sì.
2: Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Medio Radio Castellano in AM sui 1098-711 kHz e il dub in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.net. Dico solo una roba, sono andato sui social, ho visto che qualcuno ci ha scritto: ma non avete ricevuto la nostra email? No, cioè l'email c'è,
0: no,
1: però è tutto in crash.
2: È superata l'email.
1: Ma assolutamente. Noi siamo passati al fax.
2: È come il fax di una volta l'email.
1: Ah, non siamo andati al fax. Noi.
2: Vabbè, insomma, propongo le telescriventi.
1: Io e te saremmo bravissimi.
2: Non ci batte nessuno.
1: Spettacolo. Veramente, il nostro trascorso. Sai perché dice telescriventi?
0: Perché eravate telegrafisti?
2: Eravamo telescriventisti.
0: No,
2: altra roba.
1: Abbiamo fatto la Naia in anni diversi.
0: Ma
1: lui come Aviera? No, Caporal Maggiore Falcina Sera? No. Prima Aviera? No, trombetta punita.
2: Prima Aviera perché avevo fatto tante di quelle punizioni.
1: Quindi Aviera è scelto.
0: Invece, cioè, venivi sempre scelto per le punizioni.
1: Io invece, siccome volevo tagliare un po' di grano, l'avevo fatto come ufficiale, però abbiamo fatto tutti e due la Naia nell'aeronautica occupandosi di telescriventi.
2: Esatto.
0: In momenti diversi, ma alla fine stesso ruolo.
1: Sì, ma le robe che vedevamo scritte posso raccontare.
0: Due imboscati del... Ok, niente, l'ho detto, normale. va bene. Allora amici, purtroppo il nostro appuntamento questa sera si conclude, lo sapete, però noi torniamo ogni mercoledì puntuali come una tassa alle 22. La replica è prevista per il sabato, questo sabato sarà anche l'inizio di primavera, per cui un motivo in più per ascoltarci intorno alle 16. Alle